0: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Company Boutique.
1: Radio Company Boutique.
0: Summer Vibes.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
9: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
9: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Let's go on Radio Company.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
4: Su Radio Company, Batta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il sabato mattina a quest'ora, come sempre, botta da 90, sempre abbastanza presto, un po' più tardi della settimana, durante la settimana, siamo comunque qui presenti. Salve a tutti, a Mauro Tonello, buongiorno anche a Hey Mr. DJ Nick, e partiamo con Lucy Liu e la voce di un'attrice e cantante, si chiama Mickey One, questa Rich Girl. Sentiamo anche OPP, grande pezzo della musica R&B, con Naughty by Nature e poi Five and Everybody Get Up.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 90 ha suonato i Five, una delle nostre boy band preferite, con Everybody Get Up, in Naughty by Nature con OPP, poi Lucy Liu e Mickey One con Rich Girl. Piccola pausa, torniamo tra un po' con la musica e sound di Jam.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick. Everybody.

sabato, finalmente è arrivato anche il weekend. Chi vi parla ovviamente è il Mauro Tonello, c'è anche DJ Nick alla console e risentiamo anche i Jam. Bel pezzo questo degli anni 90, ballatissimo gara. Chiaro volare, troviamo anche Vamos alla Playa per rimanere un po' nel sound dei Bizengo con Miranda Wakefield, la sua Saturday Night. Vedremo anche Jim con One More Time.

0: E dalla Gini, dalla scuderia degli Usura con One More Time, Wickfield Saturday Night, abbiamo fatto anche il balletto stamattina, non si è visto ma lo abbiamo fatto, speriamo anche voi, quindi di tiro al cielo. Miranda con Vamos a la Playa, e c'hanno anche loro, Jam con Calvara. Pochi minuti, torniamo con La Bouche.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.
1: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

mattina quasi presto il sabato con Mauro Tonello ed ora Be My Lover. Con la Bush troviamo anche Lori, la Click con Tonight's the Night, Sash, Mysterious Time e poi grande pezzo per James Poole, Right in the Night.

0: Un bel viaggio con Ryan the Night di Jam & Spoon. C'erano anche Sash, Mysterious Time. Trovato anche due hit internazionali per The Click, Tonight is the Night, poi Ila Bush, che pensate un po', con questo singolo sfondarono anche le classifiche americane con Be My Lover. Tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: parole di ATB, The Summer, e poi loro, Nile and Kim. Questa è la versione originale di Beach Ball, è dal 1997.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Brian Kane con Beach Ball, risentiti questa mattina su Botta 90 di ATB. A chiudere questa puntata, ci risentiamo lunedì come sempre puntuali ore 6. Vi lasciamo con il weekend di Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Mr. DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company.
4: Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta, come sempre presente con voi nelle vostre giornate anche di sabato per lo spigometro di Radio Company. Abbiamo 12 segni da scoprire, tra poco si parte ovviamente con il primo segno, l'Ariete. Io però prima di cominciare vi ricordo sempre di scaricare la nostra app, perché se per caso siete in macchina, se per caso ci state ascoltando dalla vostra auto, dalla vostra radio, ma per un qualsiasi motivo dovete spegnere o scendere dalla macchina o cominciare a fare qualsiasi cosa, ecco, tramite la nostra app ci potete ascoltare in qualsiasi momento della vostra giornata, ovunque voi vi troviate. Potete anche ascoltare lo sfigometro in un secondo momento in versione podcast, quindi ecco, scaricate l'app di Radio Company. Detto questo, ci prendiamo qualche secondo, qualche minuto, ma tra pochissimo arriviamo con l'Ariete.

0: Buongiorno a tutti, eccoci qui pronti con gli amici dell'Ariete. Io sono Carlotta, buon sabato, buon inizio di weekend. Lo sfigometro di Radio Company parte con voi, Ariete. Dopo una settimana iperpositiva, oggi vi sentite un pochino fiacchi. Forse una discussione con qualcuno a cui volete bene vi ha demoralizzati, quindi cercate di sistemare le cose. Sfigometro meno 8, rotometro 11%. Toro, momento particolarmente creativo. Sfruttate il weekend per dare spazio a questa vena artistica che tra l'altro vi rende anche molto affascinanti. Sfigometro meno 19, rotometro 92%. E poi gemelli, attenti alle nuove conoscenze, coltivatele per bene perché potrebbero tornarvi utili, soprattutto in campo professionale. Sfigometro meno 16 e rotometro 86%.
1: Radio Company. Ciao sfigometro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

tocca a voi. Buongiorno, questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici del cancro, vita sociale molto positiva. State bene in compagnia e riuscite a trarre del bene da ogni situazione. Per fortuna poi è weekend, così vi potete anche divertire. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Leone, subite le temperature di queste settimane e vi sentite stanchi, fiacchi, affaticati, ma nessun problema. Passate questo weekend a panza all'aria, a non fare niente, magari anche sotto l'aria condizionata. Lunedì sarete rigenerati. Sfigometro meno 8 e rotometro 10%. Vergine, un po' di distacco con il partner nel weekend, forse dato dall'intensità della settimana che vi siete lasciati alle spalle. Ricordatevi di non perdere il focus su voi stessi. Sfigometro meno 15 e rotometro 72%.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

Buongiorno, ciao a tutti, sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company. Amici della Bilancia, tocca a voi. Questo weekend dedicatevi a voi stessi, a recuperare le forze. Se riuscite a stare con il vostro partner in pace, senza discutere, ancora meglio. Sfigometro meno 14, rotometro 56%. Scorpione, finalmente la luna brilla nel vostro segno. Questo weekend è tutto per voi. Godetevelo, perché avete bisogno di un pochino di relax. Sfigometro meno 19, rotometro 93%. E poi, Sagittario, dedicate questo weekend al vostro partner, cercate di ritrovarvi regalandovi del tempo insieme, riscoprendo la dimensione erotica. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.

Capricorno, è arrivato il vostro turno, weekend da dedicare alla famiglia, al partner o magari anche semplicemente al vostro benessere. Non caricatevi di impegni, cercate di godervi il tempo libero. Sfigometro meno 18, rotometro 96%. Acquario, approfittate di questo periodo favorevole per prendervi una bella vacanza. Va benissimo anche magari, che ne so, un weekend lungo o, se proprio non volete esagerare, magari una gita fuori porta. Sfigometro meno 17, rotometro 92%. Pesci, in questi giorni prendete tutto con calma, cercate di non correre, anzi fermatevi se necessario per recuperare un po' di energie, può farvi solo bene. Sfigometro meno 15 e rotometro 84%.

0: amici, abbiamo finito, lo sfigometro termina qui. Come sempre io vi ringrazio per avermi ascoltata, per aver seguito lo sfigometro che torna in versione podcast subito, lo ritrovate all'interno dell'app di Radio Company che dovete scaricare e tenere sempre aggiornata, mi raccomando, anche per poter partecipare, poter ascoltare i nostri podcast, ovviamente ascoltare la diretta, tutti i contenuti firmati Company e non solo le news nazionali e locali, ma anche per partecipare alle nostre iniziative. Quindi mi raccomando, scaricate l'app, seguiteci su Instagram e Facebook e ovviamente poi ascoltateci sempre in diretta. Lo sfigometro torna dal lunedì al venerdì all'interno della Family e sabato a quest'ora. Io quindi vi ringrazio e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Ciao sfigometro. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende famosi. Occhio!
2: Anzi, orecchio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: ti augura buon ascolto con Radio Company.

Una buona giornata a tutti voi, un buon Ferragosto, siamo già arrivati al 15 agosto, ah però come passa il tempo quando ci si diverte. Un buon Ferragosto ovviamente a tutti voi, da me Michela J presentissima anche in questo weekend, ma soprattutto quante ore avete dormito se ci state ascoltando? Cioè avete fatto la nottatona? Tipo, non so, grande festone ieri sera, oppure siete tra quelli tranquilli che dite no, io festeggio oggi da mezzogiorno in poi con una super grigliatona eccetera eccetera. Certo che parlare di grigliatona a quest'ora è un pochino prematuro, lo so, però magari c'è chi sta già preparando, si sta mettendo all'opera. Saluto anche chi è a lavoro oggi, quindi non solo chi è in vacanza, chi è in relax, ma anche chi oggi insomma ha un bel da fare, quindi un abbraccio virtuale ovviamente a tutti voi. Io come sempre sarò con voi fino alle 11 nella nostra mattinata ovviamente firmata Radio Company, parleremo di tantissime cose, quindi mi raccomando restate con noi e tra poco scopriremo anche in quanti sono in viaggio, eh

per festeggiare questo Ferragosto, quella che è la meta per l'appunto di relax, diciamo, almeno che può essere per qualche ora, come possono essere iniziate ufficialmente le ferie per molti. C'è uno studio, attenzione, una stima, diciamo, per quanto riguarda quello che è il numero degli italiani e non solo che raggiungeranno le diverse mete del nostro paese, quindi sono 8,4 milioni gli italiani e 9 milioni gli stranieri che raggiungono per l'appunto quelle che sono le località presenti all'interno del nostro territorio. Ma dove si va? Dov'è? Quali sono le mete più gettonate per quanto riguarda quest'estate 2026? Allora, in testa ci sono ancora le località balneari, quindi questa cielo perché insomma sono rientrata da poco, da una settimana meravigliosa, eccola lì, e quindi la località balneare. Però non mi fermerò qui, ok, non è che ho tutte queste vacanze, però comunque magari incastro qualche giorno, anche solo in giornata, magari qualche giorno, e raggiungerò anche lago, montagna, Terme, non mi faccio mancare nulla. Comunque a seguire per l'appunto le località balneari, tra quelle che sono le mete più gettonate ci sono le città e i borghi d'arte, bellissimi ovviamente anche quelli, e poi ancora le mete di montagna, i laghi e le terme. Poi mi è super top anche, e ne parlavamo proprio qualche settimana fa sempre qui nel nostro weekend firmato Radio Company, e vi avevo chiesto, vi ricordate, se una delle motivazioni per cui avevate scelto una meta della vostra vacanza si basava sul cibo? E infatti anche questo è al top tra le preferenze in crescita per l'appunto questo tipo di turismo. Ma non solo, c'è anche chi insomma quando va in vacanza non vuole stare lì fermo tutto il giorno, ma vuole insomma magari camminare, fare sport, insomma tutto questo e molto altro. Insomma, di questo e altro ovviamente ne parleremo qui nella mattinata firmata Radio Company, che continua ovviamente in questo weekend.

0: The summer is magic.
1: Abbiamo ritrovato anche Gaia nella nostra mattinata. Una buona giornata da Michela J. In questo Ferragosto ancora un buon weekend e una buona giornata ovviamente a tutti voi. Allora, abbiamo visto un attimo quella che è la tendenza per quanto riguarda quest'estate 2026, delle mete da raggiungere, ma nello specifico oggi in questo Ferragosto, quali sono le mete più gettonate

0: Segui l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Madonna con Densiteria. E prima ancora, per quanto riguarda il passato, un altro grande successo firmato Banderas con This Is Your Life. Questa è Radio Company, io sono Michela J e prontissimi lo siamo, sì e come, per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: Il viaggio. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Hay alegus, hay alegus, hay alegus, hay alegus.

la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Summer is magic.
1: Una buona giornata, un buon sabato, un buon Ferragosto a tutti voi. Allora, io direi di continuare con quelle che sono le mete per l'appunto più gettonate per quanto riguarda proprio questo Ferragosto. E magari ci state ascoltando da lì, e se ci ascoltate da lì, ovviamente una bella foto live che ci arriva, così ci rifacciamo anche gli occhi, no? Diciamolo. Allora, per quanto riguarda il centro, Roma continua ad essere, insomma, molto molto nelle preferenze dei visitatori. A seguire, sempre per quanto riguarda il Lazio, anche le sue coste, i suoi borghi, a seguire la Riviera del Conero. Ma lo sapete che per la prima volta, e cosa mi sono persa? Dunque, in tutti questi anni ho visitato la Riviera del Conero, meravigliosa, me la sono appuntata e spero di tornarci molto molto presto. Poi a seguire, sempre tra quelle che sono le mete più gettonate per quanto riguarda questo Ferragosto 2026, la costa dei Trabocchi, il Gran Sasso e il litorale molisano. E poi ci sono anche le mete più gettonate per quanto riguarda il sud, e ci sono, insomma, tra quelle più richieste per quanto riguarda quest'anno, la costiera amalfitana. Ecco, questa mi manca, lo so, però guarda, è nel mio cuore e spero di raggiungerla presto anche lì. Io dico sempre spero, poi io le metto lì, e poi speriamo di andarci per l'appunto. Poi c'è anche il Salento, Tropea e la costa degli Dei, Matera e le Dolomiti Lucane. E poi ci sono anche ovviamente le mete preferite per quanto riguarda la Sicilia e la Sardegna, di cui parleremo tra poco.

0: summer is magic.
1: Ancora un buon Ferragosto a tutti voi amici e amiche di Radio Company. A proposito di quelle che sono le mete più gettonate, più scelte per questo Ferragosto in Sicilia e Sardegna, allora da segnare, magari anche se non siete andati quest'anno, però magari il prossimo anno, ci sono Taormina, le Isole Eolie, l'Etna, la Valle dei Templi, Siracusa e insomma altre meravigliose mete. E poi per quanto riguarda anche la Sardegna, dalla Costa Smeralda ovviamente all'arcipelago della Maddalena. Ah, che bello! Tra l'altro anche vado su Google ogni tanto e vado a vedere quelle che sono queste mete più gettonate e devo dire, guarda che mi sto rifacendo gli occhi alla grande, sognando poi un giorno di poterci andare, per così dire. Va bene, noi ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend Go! Radio Company!
3: Estate!
4: Spot!
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: The summer is magic.
1: Radio Company in questo 15 agosto, ancora un buon sabato mattina, un buon ferragosto a tutti voi. Allora, abbiamo visto prima quelle che sono le mete più gettonate, ma adesso parliamo di giorni, cioè di quanto occorrerebbe, secondo diversi studi, per staccare effettivamente la spina. Che poi c'è anche questa cosa, cioè ci riuscite o no? Insomma, non è facile, perché magari proprio i primi giorni devi un attimo, no? Realizzare anche che sei in ferie, cioè capisci, devi pur pensare, sono in ferie, finalmente c'è il relax che arriva. E allora, in realtà, quanti giorni servono? Adesso andiamo nel dettaglio. La scienza dice che per sentirsi veramente in vacanza servono almeno 8 giorni. Ecco, quindi io non ci sto dentro, perché di solito ne faccio meno. Arrivo al limite 6,

0: The summer is magic.
1: Rieccoci qui su Radio Company e torniamo a noi, ok? Perché in molti stanno pensando, no scusa Jay, ma se io non ho 8 giorni per fare le vacanze e come te ne devo fare meno, come faccio io a rilassarmi, a viverlo al meglio? Allora, ognuno ovviamente ha le sue strategie, però ci sono dei consigli che sono stati dati. Allora, intanto mettere da parte il lavoro, ok? Non so se ci riuscite, però diciamo che il consiglio è quello. Poi a seguire, respirare aria fresca, ci sta, e lasciare andare tutto ciò che pesa, ok? Poi insomma riscoprire quello che è il contatto con la natura, e poi leggere un bel libro, magari fare una bella corsetta lungo il mare, riscoprire un hobby che magari ci può coinvolgere anche mentre siamo in ferie. E poi un altro segreto qual è? Beh, insomma, circondarsi di persone che ovviamente ci fanno stare bene, vorrei dire. Quindi, insomma, riuscire ad unire tutti questi elementi, anche se si hanno meno di 8 giorni, secondo gli esperti, insomma, siamo comunque al top, ok? Segnate!

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Penope. E prima ancora abbiamo ritrovato un altro successo firmato Lionel Richie con All Night Long. Questa è Radio Company, anche improvvisa stamattina a Ferragosto, si improvvisa, non c'è nessun problema, canto anch'io, penso, però meglio di no, dai. Mi zittisco, mi fermo qui, ma ho ancora tante cose da dire nella prossima ora assieme.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Radio Company 80 Italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Summer is magic.
1: Ancora un buon sabato mattina, ancora un buon Ferragosto da Michaela J. Allora, stiamo parlando, prima l'ho un pochino spoilerato, di quello che è il bon ton in spiaggia, ovvero quelle cose che andrebbero evitate, no? Per dare disturbo a chi c'è vicino, no? Allora, ad esempio, quante volte ci mettiamo lì, siamo tranquilli, a meno che non ci mettiamo isolati dal mondo, però insomma, molte volte ci capita comunque, no? Di essere vicini a qualcuno, quindi cosa fare per non disturbare? Attenzione, intanto non ascoltare messaggi, non parlare ad alta voce, insomma tenere un volume decente, diciamo, mentre si parla, per l'appunto. Quindi gli esperti di Ponton consigliano di usare sempre gli auricolari, capito? Soprattutto anche per ascoltare, insomma, le telefonate che arrivano e per ascoltare, insomma, la musica che magari ci piace, per l'appunto, di più. Ma si fermerà qui il Ponton? No, ci sono tantissime altre regole, altri consigli, diciamo, per convivere pacificamente, per l'appunto. Allora, ad esempio, anche evitare quello che è, se si può, è sotto l'ombrello lo smart working, anche perché così facendo ci si rilassa. Abbiamo visto anche prima quelle che sono le altre regole che consigli, non mi piace chiamarle regole, mi piace chiamarle più che altro consigli, che si danno proprio per staccare la spina. Quindi magari smart working, ok, se proprio non riuscite a farne meno, però comunque sempre meglio usare gli auricolari. Mettete che siete in riunione o che dovete lavorare a qualcosa, per l'appunto sempre meglio magari non disturbare chi c'è vicino. E gli altri consigli quali sono? Beh, continuiamo ovviamente nella nostra mattinata tra poco.

0: The summer is magic.
1: Irama con Cabana nella nostra mattinata firmata Radio Company. Ancora un buon Ferragosto, tra poco torneremo a parlare di bon ton secondo gli esperti, per l'appunto cosa non fare in spiaggia per non disturbare per l'appunto chi c'è vicino. Ci sono altre regole, altri consigli? Sì, e quindi ne parleremo tra poco.
2: Week and go Radio Company Spot.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara, Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio, Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Like no other.

Stiamo parlando di quelle che sono alcune regole date dagli esperti per quanto riguarda il bon ton in spiaggia. Allora, continuiamo dunque con i consigli. Intanto c'è anche, diciamo che non è visto proprio benissimo, sarebbe meglio non farlo ovviamente, invadere quello che è lo spazio degli altri, capito? Magari c'è chi porta tantissime cose, si estende, si espande ed arriva proprio al confine e anche di più, magari, no? Insomma, no all'invasione degli spazi dei vicini, eccola lì. E poi non lasciare i rifiuti, dai, ma è possibile ancora adesso, nel 2026, che ci sia qualcuno che lascia dei rifiuti, ma non si fa assolutamente. E poi ci sono ancora altri consigli per l'appunto di bon ton che

0: Summer is magic.
1: Miss Salmo con la pesce con Cattive abitudini nella mattinata di Radio Company in questo weekend speciale, particolare, perché molti insomma ne stanno approfittando per godersi del meritato relax, altri comunque sono a lavoro, quindi pacca virtuale come sempre sulla spalla, stavo dicendo sulla spiaggia, perché sto parlando di bon ton secondo gli esperti per quanto riguarda la spiaggia. Allora, abbiamo già visto alcuni consigli per una convivenza super top ecco, per non disturbare insomma gli altri, e ci sono altri consigli per l'appunto che riguarda la doccia. Ok, c'è caldo, ogni tanto una bella rinfrescata, ci si toglie quello che è il sale di dosso, ecco, non occupiamo troppo tempo quella che è la doccia, perché ci sono anche altre persone che aspettano, e soprattutto non usare quelli che sono quelle quel sapone insomma per rinfrescarci, per toglierci il sale di dosso. Eccoli, detto questo, noi facciamo una piccolissima pausa, ma la Jay è pronta a tornare per raccontarvi ancora tantissime cose in questa mattinata firmata Ferragosto.

0: Troppo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: con Businessman, e ancora prima, per quanto riguarda il passato, abbiamo ritrovato anche Roxette con The Look. Questa è la mattinata firmata Radio Company, con me Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: summer is magic.
1: Olivia Dina con Baby Steps nella nostra mattinata firmata Radio Company. Ancora un buon Ferragosto, una buona giornata da me, Michela J. Allora, tra pochissimo siamo pronti a parlare ovviamente di tantissime altre cose che riguardano questa giornata speciale, questo weekend di Ferragosto. Quindi nel frattempo facciamo così, vista anche l'ora, comunque non va mai male un caffettino, magari shakerato, ok? Ce lo prendiamo virtuale e poi torniamo ovviamente nella mattinata di Radio Company.

0: ristorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: is magic.
1: Ancora una buona giornata qui su Radio Company da Michela J. Allora, stiamo parlando di questo Ferragosto per l'appunto. Prima avevo staccato dicendoci prendiamo virtualmente un caffè virtuale, magari shakerato, visto anche la stagione. Allora, però, io non so a voi se succede, però a me sì, dopo una certa ora, aiuto, cioè se io bevo tipo il caffè il pomeriggio, poi la sera, ciao a dormire, faccio il drittone, sono particolarmente sensibile, diciamo, a questa cosa. Magari c'è anche qualche altro ascoltatore e ascoltatrice che è così. Ad ogni modo, ci sono delle regole fornite per l'appunto degli esperti, entro quale ora, insomma, bisognerebbe bere l'ultimo caffè per poi non risentirne a livello per l'appunto del sonno. Allora, c'è una regola che può essere utile, che è quella di fermarsi, dicono, almeno 6 ore prima di andare a dormire, capito? Anche se magari chi è particolarmente sensibile come me, magari ha bisogno di più di 6 ore, comunque ognuno poi conosce se stesso, no? Ci si conosce nel tempo, diciamo. Comunque, ecco, l'ultimo caffè idealmente, secondo gli esperti, andrebbe preso attorno alle 14 o alle 15, sempre se ovviamente si fa fatica a dormire, ecco, poi la notte. Quindi mattina e primo pomeriggio restano i momenti più adatti, diciamo, per sorseggiare un bel caffè, e che questo ci permette poi di non avere problemi per l'appunto, c'è il caldo e c'è questo e c'è l'altro, ci si mette anche il caffè, no dai, dormiamo sereni almeno in questi giorni di vacanza.

0: Star is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata di Ferragosto e non solo, il vostro weekend in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Michela J, che insomma vi ha aperto questa mattinata, insomma già a partire insomma dagli amici che io saluto sempre, che sono con noi presentissimi dall'alba, e comunque so che siete tantissimi anche in questa mattinata. Ovviamente salutiamo chi è al lavoro, salutiamo chi è in relax, chi sta partendo, chi è per la strada, chi sta raggiungendo gli amici o i parenti per fare una bella grigliatona in questa giornata. E parleremo comunque di cibo anche tra poco. È così, sapete, quando c'è la Jay si parla comunque di cibo, chissà perché, non lo so, perché ci piace e mi piace, quindi voglio dire, insomma, andremo anche a vedere un attimo quello che è il menù della vostra giornata, ma soprattutto quelli che sono i menù più gettonati per quanto riguarda la giornata di Ferragosto.
0: Week and go Radio Company
2: Spot. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.

quelli che sono per l'appunto i più, cioè, alcuni già lo sapevo, perché insomma la grigliata so che mi indomina, soprattutto di carne, però anche di pesce, attenzione. E poi vanno tantissimo anche i primi piatti, ok, la pasta fredda, l'insalata di riso e ancora l'insalata di mare e il pollo con peperoni. Ecco, questo non lo sapevo, però mi sa che in alcune zone, se non sbaglio, mi è proprio il piatto doc per eccellenza per quanto riguarda il ferragosto. Se anche voi avete, non so, dei piatti tradizionali, allora so che di solito per l'appunto l'abbiamo anche già citato, me l'avete descritto anche nelle scorse settimane, le grigliatone. Voi state grigliando da mesi, lo so, vi vedo e oggi insomma si raggiunge il top per l'appunto. Poi magari a raccolta sono chiamati anche i parenti, gli amici, vi siete invitati, bellissima cosa ovviamente, un momento in cui insomma di bella condivisione, devo dire la verità. Per fortuna esistono anche queste feste che ci permettono di riavvicinarsi, magari non ci si vede da tanto tempo e ci si riunisce proprio in queste occasioni, quindi diciamo che mi domina insomma la grigliata, Va bene, detto questo, se avete anche altri piatti, ecco, questo volevo dire, che poi mi perdo tra le cose da mangiare, se avete anche altri piatti da consigliare per quanto riguarda Ferragosto, guarda, noi

0: is magic.
1: Radio Company, il vostro weekend, il vostro sabato mattina, ma soprattutto il vostro Ferragosto in nostra compagnia. Ancora una buona giornata da Michela J, che fa un piccolo break. Attenzione, perché mi è venuta una fame parlando di queste cose, di questi piatti, eccetera, eccetera. E quindi io ritorno tra pochissimo, è restato

0: Segui l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: con Flamenco Paranoia, e per il passato abbiamo ritrovato Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You. È stato un piacere accompagnarvi anche in questa speciale edizione del sabato mattina, in questo Ferragosto. Io vi lascio ovviamente in buona compagnia, vi auguro un buon proseguimento in questo sabato, quindi insomma poi domani mi racconterete com'è andata. Nel frattempo ovviamente domani ho spoilerato, sì, perché ci siamo con Domenicando dalle 10 alle 13 con tante altre news e curiosità, e poi ci aggiorniamo ovviamente. Quindi un grande abbraccio, ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Summer is magic.
1: Allora, io intanto esordirei con un buon Natale a tutti, perché è giusto.
2: Io esordirei con un non volevo venire in diretta.
3: Allora, ma quando mai?
2: Ma
3: diciamo le cose come stanno.
2: È Ferragosto.
3: Siamo stati incastrati. Diciamo le cose come stanno, siamo stati incastrati.
2: Già a Natale ce l'hanno addossato così.
3: È pure Ferragosto, comunque questa cosa non è giusta. Che poi metti caso, allora dobbiamo dire la verità, perché è giusto che la gente sappia, secondo me.
1: Sono gli unici. Allora, sono due giorni in cui la radio è in funzione ma è vuota.
2: Sì, sì, sì.
1: E questi
2: sì.
1: due giorni sono rispettivamente
2: il primo di gennaio
1: e il 15 di agosto.
2: E il 15 di agosto. Quindi per noi oggi è l'11 di agosto alle 13:08.
3: Aspetta,
2: vabbè, si può dire, si può
3: così,
2: dire,
3: così
2: dai.
3: Specifico.
2: Però
3: bene.
2: Vi teniamo compagnia lo stesso, noi del passato a voi del futuro.
3: Esatto, amici,
2: del
3: quindi
2: presente.
3: Buon pranzo a tutti quanti. Beh, no, sono le 11, quindi ancora, cioè sono le 11 quando partirà tutto questo, però allora, beh, amici, buongiorno a tutti. Joe e Chicco, diciamo in questa versione ferragostana dei Pischelli,
2: senza griglia e senza birre.
3: Senza niente. Pronti però per farvi compagnia per tre ore insieme.
2: Non
3: quindi...
2: è detto.
3: Sì, sì, no, è detto.
2: È confermato.
3: È detto.
2: Fino a...
3: è confermato tanto da... cioè, voglio dire, prima, prima finiamo questa cosa, meglio è.
2: Il compleanno anniversario come lo facciamo? Non lo facciamo?
3: È sabato.
2: Lo facciamo.
3: Allora, auguri a quelli che fanno gli anni oggi.
2: Perché non possiamo chiamare
3: che
2: con
3: sei giorni. Quelli che fanno gli anni oggi. Cioè, non ricevono gli auguri da parte nostra. Allora, amici, auguri a tutti voi. Potevamo fingere fare una telefonata per davvero?
2: Sì, e chi chiamiamo?
3: E che ne so, in anticipo, chi è che fa gli anni di Ferragosto? Che?
2: Boh. Ferrari fa gli anni a Ferragosto, no,
3: no,
2: è Natale.
3: 24 dicembre.
2: Vero,
3: lui. Va bene, amici, comunque in ogni caso siamo pronti, si incomincia, quindi facciamo che siamo pronti.
2: Facciamo che abbiamo appena iniziato e facciamo una pausa.
3: Esatto,
2: ci va.
3: Così, proprio perché ci va.

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Summer is magic.
1: Ah, che bel Ferragosto con i pischelli costretti in radio. Mi sono chiesto una cosa fondamentale.
2: Cioè?
1: Perché rimaniamo a casa il 15 di agosto, tralasciando il fatto che oggi è di sabato ed è un'infamata, perché se cadeva di venerdì...
2: Almeno raga, almeno era tutto più bello e divertente.
1: Giornata allora, fatturata lo stesso.
2: Ottima domanda, amico mio. Ti consiglio di ascoltare la puntata dell'anno scorso per rispondere.
1: Credo che l'abbiamo già detto, ma nessuno si ricorda.
2: No, allora, è giusto dirlo, perché metti che dall'altra parte c'è qualcuno che giustamente si chiede, ma come mai si festeggia questo giorno? Beh, molto semplice, perché dobbiamo fare un passo indietro e andare nell'antica Roma.
1: Okay,
2: antica Roma, e ci sono stati
1: dai
2: tanti.
1: Roma daje.
2: Salutiamo Viviana.
1: Ciao Viviana. E lei è imperatrice.
2: Lei è imperatrice Viviana.
1: Del core
2: romano. Va bene, comunque il Ferragosto è una storia e tradizione che proprio fa parte dell'antica Roma, le cosiddette ferie auguste, no? Cioè una festa dedicata proprio all'imperatore Ottaviano Augusto, che tra l'altro è stato proprio il primo imperatore romano, e fatalità è da cui prende anche il nome poi proprio il mese di agosto, se ci pensate bene.
1: È vera la stessa storia anche per gennaio, l'imperatore Gennaro.
2: No, non c'era.
1: Gennaro di Napoli
2: con il proprio impero vicino al Vesuvio, tra l'altro. Su una città fantastica.
1: Grazie all'impero romano.
2: Pensa, ma se tu ci pensi, sono tante le feste che arrivano proprio da lì, no?
1: Benedetti quei romani, grazie
2: amici romani per averci trasmesso tutte queste cose. Va bene, amici, dai, fino alle 14 insieme. Noi intanto andiamo avanti con altre curiosità sul Ferragosto, ma non solo, potremmo parlare anche di Natale volendo.
1: Vediamo cosa troviamo.

0: Magic.
1: Sabato 15 agosto 2026, amici, buon Ferragosto a tutti quanti insieme ai Pischelli in questa puntata straordinaria e limited edition.
2: Io volevo fare un saluto
1: a
2: un'associazione di categoria, l'associazione Coma Etilico Prima delle 12, per gli amici che stanno facendo la grigliata.
1: Stasera.
2: Ma
1: no,
2: è classico che il tipo che è lì incaricato a fare la griglia, che si fa dare 18 birre per condire il pollo, no, come minimo 17 se le beve e la 18esima la utilizza.
1: No, ma infatti, ma che cosa succede secondo me? Nel momento in cui lui è davanti alla griglia, è bello che è occupato e quindi in realtà è talmente concentrato che anche se fosse ubriaco lui non se ne accorge.
2: No.
1: Perché è troppo concentrato, quindi riesce comunque a parlare ed avere conversazioni tranquillissime.
2: Se ne rende conto domani, quando
1: domani.
2: Il caldo della griglia e i fumi dell'alcol.
1: Però guarda il lato positivo, sarà sicuramente abbronzato.
2: Sì, o morto.
3: Week and go! Radio Company! Spot!
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The summer is magic.
1: Un Ferragosto quasi inutile con i pischelli di Radio Company. Sì. Joe e Chicco, mi è venuta una cosa in mente di nuovo, perché certo, oggi viaggio con la testa. C'è questa cosa del passato presente, noi dal passato che parliamo
2: un
1: al futuro.
2: Un successo del passato del presente.
1: Ah, no. Che cosa fanno i pischelli in questo Ferragosto? Cioè, non siamo qua davvero.
2: Beh, questo cioè, si era capito.
1: Questa
2: credo,
1: è una registrazione.
2: No?
1: Ma in questo momento, nel futuro, che per quelli che ci stanno ascoltando è il presente, i pischelli cosa stanno facendo?
2: Guarda, io te lo dico, sicuramente starò dormendo.
1: Alle
2: ma proprio alla
1: fine.
2: Sì, sì, dormo, sì. Sepolto praticamente. Sì. E ti dico di più, mi sveglierò alle 3 del pomeriggio.
1: Così.
2: Sì, sì,
1: non sai più come ti chiami.
2: Sono sicuro al 100%.
1: E trovi tuo padre in mutande nel corridoio che fa.
2: No, è possibile, mio padre è in Puglia.
1: Ah,
2: quindi,
1: giusto che l'hai spedito giù.
2: L'ho spedito giù in Puglia. E tu invece lo sai?
1: Non lo so, non credo di dormire a Ferragosto. Mi alzerò comunque alle 7.
2: E se

0: 3268 688, scrivete birra. Mandate un messaggio che ho scritto birra.
1: Così a caso.
2: Così voglio vedere quante birre poi voglio controllare lunedì.
1: Ok, per ogni birra ci dovete offrire mezza birra.
2: Ecco.
1: Mezza.
2: Mezza, dai, dai, vabbè. Se no, ci sta. Week

0: Summer is magic.
1: Amici, siamo praticamente arrivati quasi alla fine della prima ora dei Pischelli Limited Edition in questo sabato 15 di agosto.
2: Limited per fortuna. Limited. Sto per fare una cosa. Questa è
3: la playlist,
2: la prima ora.
1: Ah, la prima ora. La prima ora è strappata, non vediamo l'ora di strappare tra un'ora la seconda ora.
2: Oh no. La seconda ora era sullo stesso foglio che ho strappato.
1: E come facciamo adesso?
2: Inventeremo, dai. Weekend.

0: data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
0: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Maledetto Me. Fulminacci con Maledetto Me per quanto riguarda il successo del presente, mentre dal passato
1: Brian Ferry con Don't Stop the Dance. Anche noi continueremo a fare
0: a ballare
1: dance.
0: Esatto, altre due ore da passare insieme, ma intanto controlliamola a quest'ora.
2: Radio Company Time.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì,
5: spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, che dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
2: Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Protagonista dei Tormentoni.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una coppia in crisi.
8: Essere o non essere.
9: Durata approssimativa 3 ore e 45.
10: 3 ore cosa?
11: Hai dello Xanax?
7: Un omicidio.
12: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
13: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
14: Questa storia inizia a eccitarmi.
7: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
15: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
16: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
17: L'accento non è di qua, mi sembra straniero.
18: Sono svedese.
16: Giù. Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
17: Una a Stoccolma, occhi belli.
19: Sorridete, per favore.
16: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
10: Officine Ubu presenta.
11: C'è da organizzare una cena.
18: Per chi?
11: Per Franco.
10: Spagna, 1939.
19: Gli chef sono tutti in carcere.
20: Sono rossi.
10: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
21: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
22: L'unica via di salvezza è la fuga.
23: Che fuga?
10: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Ferragosto con i pischelli oggi approvati da Federconsumatori, sì. Mi viene da dire, sì, perché sì, sì, dobbiamo insegnarvi a risparmiare un po' sul climatizzatore per le vostre case.
2: Ma sull'acquisto proprio del clima, quindi non sulle tecniche di risparmio per avere una temperatura eccetera eccetera e per avere magari meno cose da pagare in bolletta, proprio sull'acquisto del clima. Quindi per
1: la
2: esempio,
1: parola dell'anno è inverter.
2: Esatto.
1: Cos'è l'inverter?
2: Lo dice il nome, inverte.
1: Non è proprio così. Però diciamo che puoi fare il paragone con i frigoriferi, quelli di una volta, quelli del nonno, tipo.
2: Avevano certo l'inverter?
1: Punto, no, era normale. Sai che a un certo punto sentivi il frigo che si fermava proprio e poi ripartiva?
2: Beh, lo fanno.
1: No, adesso accelerano e decelerano. E questa è la tecnologia inverter che permette di avere la temperatura senza troppi sbalzi, la mantiene costante.
2: Incredibile.
1: E consuma
2: comunque
1: di meno.
2: Ottimo.
1: Perché una volta che è a regime non deve riscendere e risalire.
2: Però, perdonami un secondo, i frigoriferi attuali, cioè quelli di ultima generazione, hanno una durata assai inferiore rispetto a quelli di una volta. Cioè, mio nonno ha ancora il frigorifero da 45 anni, perfettamente funzionante.
1: E il gas è bandito dall'Unione Europea, però vorrei dire. Quindi, non lo so.
2: Ma
1: metti una perdita.
2: Ciao nonno.
1: Quindi tecnologia inverter va bene, poi vediamo se c'è altro su questo articolo incredibile.
2: Tra l'altro, aspetta, perché c'è da dire una roba che intanto dobbiamo fare velocemente,
1: sì,
2: e poi possiamo spiegare tra poco altre tecnologie.
1: Geniale, così
2: sì,
1: lo allunghiamo per tutta l'ora. Parleremo di clima per tutta l'ora.
2: Amici miei, il clima ci salverà, ma è anche giusto capire come risparmiare sull'acquisto del clima.
1: E quindi tra poco

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Beh, a proposito di clima, sicuramente diciamo che qui in radio dentro si sta molto molto bene.
2: Sì, sì, finché il clima funziona, ma adesso che l'hai detto, secondo me si romperà.
1: No, perché dovrebbe rompersi, scusami.
2: Facciamo come quel giorno che è passato a trovarci il nostro editore e c'erano 48 gradi.
1: Ti ricordi studio? Quella volta? Beh, potremmo chiaramente anche riportare le notizie che tra poco daremo all'interno di questo sabato mattina, cioè come risparmiare sul clima anche ai nostri editori che magari
2: tipo toglierlo.
1: No, toglierlo assolutamente.
2: Togliamolo,
1: no.
2: Dai,
1: non possiamo toglierlo, ragazzi.
2: Aspetta un secondo. 400 euro in più sulla fattura ogni mese e in radio tolgono il clima e
1: anche
2: risparmiano?
1: Anche il riscaldamento.
2: Facciamo 250, dai.
0: Week and go! Radio Company! Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand, Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: summer is magic.
1: Amici, eccoci ancora, buon praticamente quasi pomeriggio dai Pischelli in questo sabato 15 di agosto 2026. Allora, abbiamo detto cose da capire quando si acquista il clima. Innanzitutto, tecnologia inverter, costa sicuramente un po' di più all'inizio, però regola la velocità, come dicevi tu.
2: Ma credo che li
1: Italia
2: facciano soltanto a inverter.
1: Sì, infatti non è che puoi scegliere di averlo senza inverter, che poi scusami, che pretesa è? Sì, me ne dia uno senza inverter. No,
2: sì,
1: non funziona.
2: Tipo il prosciutto senza grasso. Poi classe energetica la più alta che c'è, certo costa
1: di
2: più.
1: Qual è la più alta in assoluto?
2: Dipende, perché da quello che so, da un paio d'anni è cambiata, non esiste più la più.
1: Certo.
2: Ma hanno riassestato tutto, tipo una tripla classe A dovrebbe essere, non voglio sperare, una classe E attuale, però bisognerebbe fare un confronto.
1: Ah, sì.
2: Sì, perché l'efficienza energetica è aumentata.
1: Certo.
2: E anziché arrivare a A18 più, ritornano indietro.
1: Cioè, è come quando uscirà l'iPhone 256,
2: esatto.
1: Non potranno chiamarlo iPhone 256.
2: Cioè, tipo, l'attuale classe A potrebbe essere un 10 più dopo la A.
1: Appunto.
2: Poi bisogna fare
1: esatto
2: il confronto.
1: Poi è molto importante anche la cosiddetta BTU, ovvero potenza giusta, cioè evitare apparecchi troppo potenti o al contrario troppo deboli per la stanza e di conseguenza appunto evitare anche di sprecare soldi. Quindi la vera domanda che tutti dovremmo farci è: ma quanto è grande la nostra casa? Cioè come possiamo capire?
2: Vai di metri cubi.
1: Vai di metri cubi, quindi a questo punto chiamate un tecnico esperto, misurate la casa con i piedi.
2: Ma credo che con un paio di misure delle stanze butti tutto su ChatGPT e lo chiedi, ti calcola.
1: Sì, ma ChatGPT non può sostituire un tecnico, cioè ci vuole un professionista.
2: Però già stiamo cercando di risparmiare sul clima,
1: sì,
2: chiamiamo 100 euro di tecnico.
1: È come quelli che vanno dal farmacista e dicono: sì, salve, mi dia questo perché me lo dice ChatGPT. Fatelo dire dal farmacista quello che è giusto per te.
2: Quando ChatGPT aprirà una farmacia, prendi i farmaci da lui.
1: Non credo funzioni così. Però ok, amici, speriamo di avervi aiutato con questo.
2: E poi controllate le detrazioni fiscali, mi raccomando.
1: Sì, esatto. Ma tipo anche con la caldaia ci sono le detrazioni fiscali. Tipo mio papà, mi ricordo che all'epoca recuperò il 65%
2: buono
1: in 10 anni, ovviamente.
2: Meno buono.
1: Meno buono. Quindi quanto era in 10? 150 euro all'anno.
2: Sì.
1: Bello.
2: Ho fatto un mutuo di 20 anni.
1: Esatto. La chiudiamo qua con il clima, ok? Tra poco altre notizie in questo caldo sabato 15 di agosto.
2: Tra poco termosifoni.
1: Sì, esatto.

0: diciamo, climatizzati, volevo salutare un'altra categoria, quelli dei lavoratori di Ferragosto. Ci sarà qualcuno che lavora là fuori?
1: I ristoranti, gli alberghi, assolutamente. Quindi
0: le ambulanze.
1: Le ambulanze, ovviamente, tutte
0: le polizi.
1: Pensavo i politici.
0: No, no, i polizi.
1: I polizi.
0: Lavorano tutto l'anno, figurati a Ferragosto.
1: I polizi e le polizze, ovviamente. Le polizze. Le polizze.
0: Le polizze.
1: Va bene, amici, quindi per tutte quelle persone che stanno lavorando in questo sabato 15 di agosto, buon lavoro a voi. Ovviamente Company vi farà compagnia per tutta la giornata. Cioè noi alle 14 finiamo, però rimanete su Company perché è fondamentale.
0: Non possiamo dire di star lavorando a Ferragosto, ma siamo con voi.
1: Ma siamo comunque con voi.

0: data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
3: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lei era Gaia con Bossa Nostra dal presente, mentre dal passato.
1: Dal passato, Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy su Company Amici, due dischi ovviamente che riguardano il successo del passato e non del presente.
0: Esatto, e adesso controlliamo l'ora perché sono le
1: 17:22 minuti.
0: No, è mezzogiorno e qualcosa, minuto su, minuto giù.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: The summer is magic.
1: Caro Gio, è iniziato ufficialmente il nostro countdown.
2: Ultima ora da passare insieme, amici.
1: Che per noi che stiamo facendo questa cosa con un sacco di anticipo sono gli ultimi 10 minuti.
2: Esatto, amici, ancora buon
1: pensa
2: pranzo.
1: Pensa alla dilatazione del tempo, cioè Einstein aveva ragione.
2: Aveva ragione,
1: la relatività,
2: sì, gravità, relatività, di che cosa stiamo parlando. Amici, i Pischelli in questa edizione limitata. Buona Ferragosto a tutti voi. Si incomincia l'ultima ora insieme. Facciamo una piccola pausa e tra poco ritorniamo. We

0: Dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: The summer is magic.
1: Un bel Ferragosto con i Pischelli, ma noi speriamo sia un brutto Ferragosto con i Pischelli.
2: Perché?
1: Così Mauro ritorna dalle ferie e fa: ma certo, hanno fatto proprio schifo quei due, non li manderò più in onda a Ferragosto.
2: No, e ti dirò di più: in realtà non è mai, cioè, nel senso, Mauro non è in ferie oggi.
1: Ah.
2: Infatti, quindi
1: è tornato
2: con grande.
1: Va avanti e indietro, ha un jet privato tra qui
2: è
1: e tornato. Barcellona.
2: Non è mai andato. No, no, stasera sai che cosa c'è a Prato della Valle? Ovviamente
1: sì,
2: c'è il viaggio, no? Quindi avrò la possibilità. Tra l'altro, pensa, mi ha chiamato l'altro giorno e mi ha detto: Giovanni, voglio che tu chiuda il Prato della Valle.
1: Non so
2: show.
1: Se è inquietante o se devi essere felice di
2: no,
1: questa cosa.
2: No, sono felicissimo,
1: perché
2: assolutamente.
1: Perché ti fa chiudere, non ti fa aprire.
2: No, vabbè, chiaro, deve aprire lui, ragazzi, deve goderselo lui, chiaramente. Quindi il viaggio, tra l'altro, tre epoche, anni 80, anni 90, anni 2000, e poi un artista per rappresentare ciascuna
1: Bellissimo.
2: Generazione. Ricordiamo, per gli anni 80 questa sera ci sarà Tracy Spencer, per quanto riguarda gli anni 90 per la prima volta gli A Cappella, e per quanto riguarda gli anni 2000 ovviamente Valeria Rossi.
1: E tu?
2: Tre parole, sole, cuore, amore. E io alla fine per fare gli anni 2000, cioè io presenterò Valeria Rossi e dirò: ciao Valeria, non ci conosciamo, io però ascoltavo la tua canzone, ma cioè nel senso la proponevo tra l'altro anche da bambino, era una canzone che mi piaceva ascoltare e riproporre e cantare alle persone.
1: E in quel momento lei ti guarderà negli occhi e ti darà un bacio.
2: Sarebbe bellissimo.
1: Sì.
2: Valeria, se vuoi ci possiamo baciare, se ti va, se no non importa,
1: poi
2: tranquillo,
1: vedi.
2: Me la metto via.
1: Ci sono pure io volendo.
2: Comunque a parte gli scherzi, cioè adesso abbiamo scherzato un attimo, però questa sera vi aspettiamo a Prato della Valle.
1: Ci saremo tutti.
2: Chiaramente evento gratuito, quindi non c'è un biglietto, non c'è assolutamente nulla, basta che voi veniate proprio a Padova, a Prato della Valle, per il viaggio con Mauro Tonello, DJ Nick, Harry Morri, e poi ci sarò anche io
1: sul
2: Joe.
1: Palco, tutti abbronzati
2: a parte
1: te.
2: Me, io sarò la
1: quindi
2: lampada,
1: quello bianco è Joe,
2: la torcia umana.

0: Summer is magic.
1: Buon Ferragosto, amici miei, ci siamo praticamente ancora un po' di tempo da sì, passare dai. Insieme fino alle 14, poi ovviamente ci sarà Company Maximum, non cambierà niente, quindi mi raccomando, rimanete su Company fino a per sempre.
2: Ha riferito, cioè non c'è scelta, cioè no, voi allora scelta. Dovete salire in macchina.
1: Ci sono 6 i preferiti.
2: Mettete tutti i preferiti Radio Company, e dopodiché una volta che siete sulla frequenza giusta, staccate il pomello di cambio della frequenza e se avete dei tasti spaccati non ce l'ho si il può
1: pomello.
2: Cambiare.
1: Infatti non ce l'ho il pomello, è una cosa che mi fa arrabbiare.
2: Spacca il cruscotto.
1: Quanto è bello il pomello per cambiare la frequenza della radio.
2: Fai...
1: Esatto. Quindi mi raccomando, i pischelli, ancora un po' di tempo da passare insieme e chiaramente il 333-2688-688, numero che noi comunque ripetiamo pur diciamo essendo sì. Oggi così leggermente, non tanto offline,
2: ma
1: però
2: dai,
1: un po' quasi.
2: Mi metto WhatsApp web sul computer e rispondo
1: dai,
2: io da casa, dai.
1: Che bello.
3: Week and go. Radio Company.
4: Estate. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
8: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Summer is magic.
1: Il Pischelli di Radio Company a Ferragosto con un giochetto, si chiama il trucchetto del libretto.
2: Il trucchetto del libretto appena trovato in un tavolo a caso che apriremo soltanto per voi.
1: È un'edizione di maggio 2018 di Millennium.
2: Ma non è Millennium Mix.
1: No.
2: Esatto.
1: Ecco dove si sono ispirati. E adesso apriamo una pagina.
2: A caso, vai, apri.
1: Leggeremo soltanto il titolo di un articolo.
2: Certo.
1: E poi il resto
2: immaginatevelo.
1: Facciamo come fa la gente su Facebook. Leggiamo solo i titoli e commentiamo.
2: Sì, esatto, vai.
1: Vado. Splash.
2: Perfetto.
1: Okay. Questo qua. Adelaide, la capitana, mi accompagna l'aereo diretto a Ikarabu, dove dando la caccia alla polvere gialla. Tra loro c'è Keiter, un indio.
2: Un indio
1: con una cresta nera e a torso nudo, immerso nell'acqua. Con una mano aziona il motore, con l'altra fa la prima cernita dei detriti.
2: Bello però, perché chiaramente si parla di antropologia. Si parla di antropologia perché, tra l'altro, tu sai che cosa studia l'antropologia? Studia l'uomo dal punto di vista culturale. E quindi molte volte per

0: tua estate con Radio Company, ovunque tu sia. Radio Company, made with love. Radio Company,
1: estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: The summer is magic.
1: Praticamente siamo quasi arrivati alla fine, amici. Ancora buon pomeriggio ormai, perché entriamo ufficialmente nel pomeriggio del Ferragosto di questo sabato 15 di agosto 2026, ovviamente insieme ai Pischelli.
2: Possiamo dire
1: Joe
2: di essere
1: Chicco.
2: Arrivati in cima alla montagna.
1: Alla vetta, sì, sì, diciamo che ci siamo praticamente arrivati, quindi ci risentiamo tra poco con i nostri saluti finali.
0: Week and go! Radio Company! Spot!
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, si chiama Partenope, praticamente l'ultimo disco di questa mattinata passata insieme ai Pischelli.
1: E poco prima Technotronic con Pop of the Jam. Sei ritornato agli anni 90 quando tu avevi un annetto.
0: Non avevo un annetto.
1: Quando è uscita questa, molto probabilmente, era il 94.
0: No, allora non ero proprio manco nato, manco erano i pensieri dei miei
1: però
0: genitori.
1: Però nel 99 tuo padre sicuramente l'ascoltava in macchina mentre portava tua madre a partorire. Pump of the Jam.
0: Oppure la utilizzava proprio per procreare. Va bene, amici, dai, siamo arrivati alla fine, è stato molto bello, grazie, vi lasciamo adesso con Company Maximum. Invece per quanto riguarda i Pischelli ci risentiamo lunedì, sperando che vada tutto bene.
1: Sì, perché
0: metti che Mauro ascolta esatto,
1: no, da lunedì siete
0: licenziati,
1: mandati via.
0: Lunedì ci risentiamo a partire dalle 14, però vi ricordo questa sera a Prato della Valle per il viaggio, insieme proprio a Mauro Tonello, Harry Morri, DJ Nick e ovviamente artisti che rappresenteranno le tre generazioni 80-90-2000 proprio per questo incredibile viaggio.
1: E quando tirerete fuori i cellulari con la torcia,
0: sì,
1: l'unico che riflette è Gio, perché
0: sì,
1: è il più bianco di tutti.
0: Sarò il più bianco di tutti. Amici, ci vediamo questa sera a Padova, Prato della Valle, quindi mi raccomando, non mancate.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Siamo Spyro con Material Lover, il disco che abbiamo appena ascoltato e che, amici e amiche, apre la nostra puntata insieme qui in Company Maximum. Ciao a tutti, come state? Io sono Giulia Piego, come tutti i sabati di agosto, ve l'ho già detto, vi farò compagnia in questo pomeriggio fino alle 17, oggi pomeriggio speciale. È Ferragosto, quindi chissà dove siete, non si capisce bene oggi che giorno sia, c'è chi è al mare, chi in montagna, chi in piscina, chi a casa, sotto il condizionatore, spaparanzato, un pochino dove vorrei essere io. Se invece state lavorando, tranquilli, ci facciamo compagnia, ma soprattutto vi farà compagnia la musica di Radio Company, perché ci saranno 3 ore belle piene. Vi accompagnerò un pochino in questa playlist che comincia subito con un bel disco, il primo di oggi, Sombre, con My Body Isn't Ready.
0: Company.
1: Massimo!

0: Radio Company.
1: Massimo! Dal 2021 abbiamo ascoltato i Coldplay con Higher Power. A proposito di Coldplay, per chi li sta aspettando dal vivo, perché fanno sempre uno show pazzesco, sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo per il 2027. Si parla di un nuovo tour e, secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci anche un ritorno in Italia. Sarebbe molto figo perché sono 2 anni che mancano, quindi un ritorno sarebbe tanta tanta roba. Attenzione però, perché per il momento ancora non esiste un calendario ufficiale. L'annuncio definitivo dovrebbe, in teoria, arrivare entro la fine di quest'anno, tra novembre e dicembre. Noi amici vi aggiorneremo nel frattempo. Ancora un buon pomeriggio, state ascoltando Company Maximum, ci fermiamo qualche istante, ma restate con noi.
0: Company
2: Maximum. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: Radio Company.
1: Ben ritrovati amici, ancora buon pomeriggio, buon Ferragosto, state ascoltando Radio Company, io sono Giuli Pego, andiamo subito avanti con la musica. Ricominciamo con Tommaso Paradiso, lo sapete, ex frontman dei The Giornalisti. Stavo ragionando che, non so voi, ma io mi ricordo benissimo quando i The Giornalisti si sciolsero. Era il 2019, loro arrivavano da un concerto pazzesco al Circo Massimo di Roma, cioè sembrava veramente il momento della consacrazione definitiva della band. E invece poco dopo, all'improvviso, così arrivò la separazione. Tra l'altro, separazione non molto felice a causa di tutti i problemi interni della band. Loro non erano neanche d'accordo, non erano stati coinvolti, quindi non bellissimo. In ogni caso, chi se ne importa, perché il nostro Tommy Paradise ha poi intrapreso subito la sua carriera da solista e nel giro di pochissimo tempo, lo stesso 2019, è arrivato il suo primo singolo, Non avere paura, che diventò un successone, e da lì non ha mai più smesso. Ogni singolo è infatti tormentone, lo ascoltiamo subito nel suo ultimo disco, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Radio Company.
1: Jonas Blue con Girl è il disco che va a chiudere la nostra primissima mezz'ora insieme. Ci fermiamo qualche istante, ma tra pochissimo ricominceremo perché siamo solo all'inizio di Company Maximum. Restate qui, a tra poco.
0: Company, Company.
2: Maximum Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: Radio Company.
1: Eccoci tornati immediatamente nel nostro pomeriggio insieme. Ancora buon Ferragosto da me, Giulia Pego, fino alle 17 in Company Maximum. Ricominciamo con un artista che a me è sempre sempre piaciuto e che finalmente, lasciatemelo dire, è tornato in sé. Sto parlando di Rama, che ultimamente si era dato molto alle ballad drammatiche, personali, romantiche, vedi Senza Anima, Buio, dei singoli veramente belli, per carità, tutte canzoni belle. Ma io lo amavo Tamarro, io volevo l'Irama, quello di melodia proibita, di arrogante, di mediterranea, e finalmente è tornato estivo, spumeggiante, ballerino. È uscito a maggio con il pezzo che stiamo per ascoltare, che ad oggi è uno dei più amati di questa estate 2026. Sentiamolo subito, quindi apriamo con Irama, Cabana.
0: Company. Company.
2: Massimo.

0: screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Ora i rumors di Company Maximum.
3: Ancora novità nel nostro pomeriggio insieme qui su Radio Company a Company Maximum. Parliamo di una novità che riguarda una delle artiste latine più amate di tutti gli ultimi anni. Parlo di Karol G. Proprio ieri ha pubblicato il suo nuovo album. Carino perché è arrivato quasi a sorpresa. Niente comunicati, niente post sui social, ma direttamente durante un concerto davanti al suo pubblico aveva mostrato la copertina del disco sul maxi schermo. Da lì esplosione ovviamente di entusiasmo. Da ieri abbiamo a disposizione tutto il suo album. Sono sicura 100% che ne ascolteremo sicuramente qualche singolo qui su Radio Company.
2: I rumors di Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Una bella novità, quella che abbiamo appena ascoltato, è un disco che si chiama Animal, ultimo brano delle Cat's Eye. Le Cat's Eye, che cerco di dire all'inglese meglio che possa, altrimenti sembra che io stia insultando qualcuno, sono una girl group molto molto internazionale, molto interessante. Sono sei ragazze, alcune dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Svizzera, dall'India e dagli Stati Uniti, che stanno facendo il botto. Hanno debuttato solo nel 2024, quindi molto, un gruppo molto recente, ma sono già nella classifica delle migliori 100 in America, la Billboard Hot 100, 100, quindi tanta roba. Sono arrivate ora anche in Italia, infatti le abbiamo ascoltate qui su Radio Company. Ci fermiamo qualche istante, restate con noi, a tra poco.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Ora con White Girl Wasted, il nostro successo del presente. Dal passato invece abbiamo riascoltato In Deep con Last Night a DJ Save My Life. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ma restate qui perché di fronte a noi ne abbiamo altre due. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Radio Company.
1: Abbiamo ufficialmente aperto la nostra seconda ora insieme, amici e amiche. L'abbiamo fatto con Tame Impala e Jenny prima, poi Party One e gli NXS, fino ai viralissimi The Bowser con Magnetic. The Bowser che tra l'altro stanno andando benissimo, ma non solo in giro per il mondo, anche qui da noi, anche in Italia. Sono giovanissimi e sono già al secondo posto nella classifica dei 50 dischi più virali e più ascoltati. Quindi tanta roba. Abbiamo cominciato così, amici, tra pochissimo però continuiamo.
0: Company.
2: Massimo. Radio Company.

0: Ciccio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Hey, stands on deck in the time with Soulja Boy A-Rail. We got something new for y'all. Man, what's up?
13: Radio Company.
14: Massimo. Ben ritrovati amici, come state? Buon Ferragosto ancora, stiamo passando questo sabato pomeriggio in compagnia fino alle 17. Io sono Giulia Pego ad accompagnarvi e a farvi compagnia in questa playlist. Ricominciamo subito e lo facciamo con un brano difficilissimo, con lo scioglilingua più difficile del mondo, la parola più difficile del mondo, quella che tutti facciamo grande fatica a pronunciare. Sarà forse supercalifragilisticoespiralidoso? Sarà forse l'arcivescovo di Costantinopoli? No, la parola in questione è scusa. Difficile chiedere scusa, amici, sempre una lotta, sempre difficile farlo in italiano, figuriamoci in altre lingue. Per fortuna però ci danno una mano loro a farlo, chiedono scusa in ben tre lingue diverse. È anche il titolo del loro ultimo brano, I Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora un buon pomeriggio, amici e amiche, come state? Io sono Giulia Pego, vi sto facendo compagnia all'interno di Company Maximum in questo sabato pomeriggio. Oggi, 8 agosto, è una giornata importante, o meglio, possiamo finalmente godere di una cosa che è successa ieri. Nelle ultime ore è uscito un disco che tantissimi stavamo aspettando da, forse tutta una vita, perché per la prima volta hanno collaborato ufficialmente le due regine, e lo dico con 3G, le regine assolute del pop, Madonna e Kylie Minogue, che sono uscite con un disco insieme. Hanno segnato intere generazioni, hanno attraversato tutti gli anni 80, 90, 2000, sono sempre state veramente alle vette di tutte le classifiche, eppure non avevano mai fatto un disco insieme. Si conoscono, si stimano da un sacco di tempo, anche se tante erano le voci su una rivalità, ma alla fine sono stupidaggini, c'è sempre stata molta molta stima. Vi ricorderete anche quel momento in cui sul palco durante Celebration Tour di Madonna avevano cantato insieme, tutti stavano sperando in una collaborazione. Ebbene, signore e signori, è arrivata proprio ieri. Il pezzo si chiama Love Sensations ed è la versione in duetto dell'ultimo singolo di Madonna, che è uscita proprio quest'anno con il suo ultimo album, e si è ripresa al suo trono. Hanno scelto di presentare questo disco dal vivo in anteprima durante un evento speciale ad Amsterdam, facendo impazzire ovviamente tutti, e da ieri finalmente è disponibile ovunque. Ci tenevo a dirvelo, sicuramente lo ascolteremo anche qui su Radio Company.
0: I rumors di Company Maximum Radio Company.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Radio Company.
1: Massimo! Il titolo del brano appena ascoltato, loro sono i With You, nome che magari non ci dice molto, ma sono un duo di DJ e produttori di Amburgo che negli ultimi anni sta diventando un grande punto di riferimento nella scena elettronica internazionale. Suonano veramente in tantissimi festival, fanno show pazzeschi in giro per il mondo, quindi in realtà sono già molto molto forti. Noi piano piano sicuramente impareremo a conoscerli. Intanto li abbiamo appena ascoltati qui su Radio Company.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Am I alone in your heart? Have I a hope with your heart?

giro di boa, amici e amiche, un'ora e mezza alle spalle, un'ora e mezza ancora di fronte a noi. Buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Company, buon Ferragosto. Io sono Giulia Pego ad accompagnarvi nella playlist appunto di Ferragosto di questo sabato pomeriggio in Company Maximum. Ricominciamo con la musica, lo facciamo con una collaborazione pazzesca: Emi Schilla, Fred De Palma e Anitta, trio che sembrerebbe essere diventato il trio dell'estate. Singolo, quello che stiamo per ascoltare, che è protagonista di questo luglio-agosto sicuramente. È un disco che per settimane è stato ai vertici della classifica italiana, numero uno tra i singoli più venduti e ascoltati, numero uno su Amazon Music e YouTube, top 10 su Apple Music, Spotify e Shazam, e anche ufficialmente tra i pezzi più trasmessi da tutte le radio italiane, tra locali e nazionali. E chi siamo noi per essere da meno? Li ascoltiamo quindi subito qui su Radio Company, Emi Schilla, Fred De Palma e Anitta con La Testa Gira. Company. Company. Massimo!

0: Radio Company.
1: Massimo. Quasi in chiusura della nostra seconda ora insieme abbiamo ascoltato Joel Corry con Whisper. Joel Corry che in questo periodo, amici, è nel pieno del suo tour. Sta facendo un'estate veramente ricca tra DJ set, festival e club in tutto il mondo. E soprattutto mi rivolgo agli amanti del genere musicale: se siete dei fortunelli e non siete come me, che il massimo della vita è andare in sagra, alla sagra del carciofo o stare sul divano sotto l'aria condizionata, se voi invece, fortunelli, vi fate le vacanze a Ibiza, sappiate che Joel Corry è sempre lì, è un resident, ha un sacco di date nei club più famosi dell'isola, anche quelli belli fighi, quindi sapete che volendo lo trovate lì, vi dovevo avvisare. Nel frattempo invece noi, gente comune, andiamo avanti con la musica, torniamo tra poco.
0: Company. Company.
2: Massimo! Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del

0: Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: In chiusura ufficiale della nostra seconda ora insieme abbiamo ascoltato due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Appena conclusa Yugel, Imel Angel e Ultranate con Moving to the Sun. Poco prima Mars con Pump Up the Volume. Si sono fatte le 16, quindi ci fermiamo per qualche istante, ma restate qui perché la musica è ancora tantissima. Tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Radio Company.
1: Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor con J'adore per aprire con il botto la nostra ultima ora insieme qui a Company Maximum. Come state? Io vi auguro ancora un grandissimo Ferragosto, un bellissimo Ferragosto, qualsiasi cosa voi stiate facendo, che siate in vacanza, che stiate purtroppo lavorando, che siate invece semplicemente a casa a poltrire. Una certezza è che però noi siamo sempre qui a farvi compagnia, quindi mi raccomando, ci prendiamo qualche istante, ma restate qui e godetevi anche l'ultima ora insieme che passeremo in Company Maximum.
0: Company. Company
2: Maximum. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Company Maximum.
1: Eccoci tornati amici, buon pomeriggio ancora, buon Ferragosto, la nostra ultima ora insieme in Company Maximum. Abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare e io, Giulie Pego, ho ancora un po' di dischi da raccontarvi. Cominciamo con il prossimo singolo, che è un duetto bello bello. Due artisti molto legati tra loro, mondi diversi ma grande stima reciproca. Da una parte Emma, dall'altra Fabri Fibra. Una dal pop, una dal rap, però funzionano. Funzionano molto molto bene, l'hanno dimostrato già nel 2024 con il rifacimento di In Italia, proprio si chiamava In Italia 2024, disco che ebbe stra mega successo, e lo stanno dimostrando anche adesso. Sta andando molto bene, infatti, il singolo di questa estate 2026. Li ascoltiamo subito con Antidroga.

0: Radio Company.
1: Maximum. Another e 50 for Ultra con Talk to You qui su Radio Company in Company Maximum. Chiudiamo così la nostra penultima mezz'ora insieme fino alle 17, però ci faremo compagnia. Restate qui, a tra poco.
0: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Perfetta.

La nostra ultima mezz'ora insieme in Company Maximum, puntata di Ferragosto. Apriamo quest'ultima mezz'ora con lei, con colei che non ha bisogno di presentazioni, perché signore e signori, la regina è tornata. Il singolo con cui si è ripresa al trono si chiama Danceteria ed è un disco pieno, avete già capito, non serve che vi dico di chi sto parlando, ma questo disco è pieno zeppo di racconti e di storie. Nella canzone c'è veramente tanta della sua storia, la sua storia di vita, di carriera, parla di luoghi, di situazioni, di persone. Danceteria è esso stesso il nome di un famosissimo locale di New York dove lei passava tantissimo tempo quando era ancora una ragazza che cercava di farsi strada nel mondo della musica e di fare carriera. Con questo disco lei ci racconta proprio quella fase lì della sua vita, un pezzo fighissimo. Mo, adesso, le parole noi non è che le capiamo, quindi questa storia ce la dovremo andare a leggere, però la canzone ce la possiamo godere comunque. Lei è ovviamente Madonna, il singolo è Danceteria.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Ancora ciao a tutti amici, buon pomeriggio, come state? Buon Ferragosto. Ci tenevo oggi a fare un saluto speciale, un saluto specifico che va a tutte quelle persone che, nonostante siano in ferie, siano in vacanza, siano magari al mare o in montagna, quindi non in macchina o senza una radiolina portatile per ascoltarci in FM, che comunque ci stanno portando con loro grazie allo streaming. Sapete che il sabato è una cosa che io ci tengo sempre sempre a dire: avete la possibilità di ascoltare Radio Company ovunque voi siate. Due sono le applicazioni importanti da scaricare nel vostro telefono, nel vostro computer. Una è l'app di Radio Company, si chiama proprio Radio Company, facile facile, dove potete ascoltare la diretta. L'altra invece si chiama Streammo, si scrive Streammo, ok? Ve la scaricate. All'interno non solo potete trovare un sacco di podcast, ok, targati, prodotti da Streammo e Radio Company, ma potete anche trovare tutte le repliche delle puntate che magari vi siete persi durante la settimana. Quindi non avete scuse, amici, mi raccomando. È una minaccia.
0: I rumors di Company.

0: Radio Company.
1: Massimo! Baby K con Tuca Macarena, con questo disco ci avviciniamo, amici, alla fine della nostra puntata di Ferragosto, ma abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare, quindi restate qui.
0: Company. Company.
1: Massimo! Spot!
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani

0: Event, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Stars con On My Soul, il disco che ufficialmente chiude le danze del nostro pomeriggio insieme qui a Company Maximum, perlomeno per quanto mi riguarda. Grazie per la compagnia che ci siamo fatti, come ogni pomeriggio. Ci risentiamo ovviamente in diretta la prossima settimana, ma nello specifico Company Maximum insieme a me dalle 14 alle 17 tornerà anche sabato prossimo. Grazie ancora, ancora un buonissimo Ferragosto, godetevi la vostra giornata, ma soprattutto godetevi anche Radio Company, perché comunque io me ne vado, ma la musica e i miei colleghi resteranno insieme a voi. Fate i bravi, amici miei, vi saluto, vi abbraccio, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Company, Company, All Stars. Radio Company, Company, Maximum All Stars, Maximum All Stars.
6: Buon sabato, buon Ferragosto e bentrovati, benvenuti qui a Radio Company ad un nuovo appuntamento con Maximum All Stars, musica e notizie nei prossimi 60 minuti. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto Jimbo che si occuperà della regia e cominciamo oggi parlando di The Weeknd, perché sembrava dovesse essere il tour dell'addio al personaggio, ma Abel Tesfaye sembra aver cambiato idea, perché a Stoccolma durante la tappa del tour ha rassicurato il pubblico sul futuro, ha smentito almeno in parte quanto aveva dichiarato negli ultimi anni sulla volontà di archiviare definitivamente il suo alter ego. Ha detto: non sparirò mai, amo tutto questo troppo per sparire davvero, ho provato un po' il pensionamento e non mi piace come ci si sente, quindi sarò qui con voi per sempre. Ed è un cambio di prospettiva rispetto a quanto raccontato nel gennaio 25, quando ha presentato l'album come l'ultimo di una trilogia e l'ultimo firmato The Weeknd, che sentiamo con Blinding Lights.
5: Radio Company, Maximum All Stars.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
2: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore nella puntata di oggi di Maximum All Stars. Ora time out per noi.
1: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company, Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Ancora buon sabato, ma soprattutto buon Ferragosto. Bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Maximum All Stars da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Altra notizia, parliamo di Rod Stewart che ha annunciato la cancellazione delle prossime date del suo tour nordamericano dopo essersi sottoposto con successo a un intervento al cuore. In una nota un portavoce del cantante ha spiegato che Stewart è stato sottoposto a una procedura di routine per l'applicazione di uno stent coronarico. L'intervento è riuscito, il musicista è tornato alle sue normali attività quotidiane, ma su indicazione dei medici dovrà osservare 4 settimane di riposo prima di poter tornare sul palco. E anche lo stesso Stewart ha voluto rivolgersi direttamente ai fan, ha detto o meglio ha scritto: mi sento già meglio e sono decisamente sulla via della guarigione, sono profondamente dispiaciuto di dover saltare questi concerti e mi spiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con voi molto molto presto. Rod The Mod Stewart arriva con Downtown Train.
0: Radio Company Maximum All Stars.

0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Francesco Gabbani e la sua Summer Funk qui a Radio Company. Ancora buon Ferragosto, arrivano i consigli per gli acquisti.
0: Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
0: C come Company, C come C Radio. Hit the beat and take it to the first note.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Stars. Radio Company Maximum All Stars.
1: Arriva qui l'ultima notizia della puntata di oggi di Maximum All Stars. Ancora salve a tutti, buon sabato, buon Ferragosto da Stefano Ferrari e da Jimbo che si occupa della regia. Frank Bird, storico batterista degli ZZ Top, sta affrontando seri problemi di salute. La notizia è seri problemi dopo che la band aveva annullato il concerto dello scorso 5 agosto all'Hollywood Bowl senza fornire spiegazioni dettagliate. Poi il frontman Billy Gibbons ha parlato sui social di ostacoli insormontabili, ce l'ho fatta a dirlo, che rendevano necessaria la cancellazione dello spettacolo, chiedendo ai fan di avere pazienza durante quella che ha definito una breve interruzione, e la decisione sarebbe stata presa proprio a causa delle condizioni di salute di Bird, batterista membro degli ZZ Top fin dal 69, che ora è stato sostituito da Michael Monahan, che dovrebbe continuare a suonare con il gruppo anche nelle prossime date del tour estivo. Ovviamente in bocca al lupo a Frank Bird, sentiamo gli ZZ Top, arriva Gimme All Your Lovin'.
0: Company, Company, All Stars. Radio Company, Maximum, All Stars.

0: Radio Company Maximum All Stars.
1: Martin Garrix e U2 con Fireflies qui a Radio Company in Maximum All Stars, che ripartirà tra poco con un successo del passato e uno del presente.
0: Company Company All Stars. Radio Company Maximum All Stars. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente, ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15

0: 16 agosto, DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Erano gli ultimi due di oggi, il successo del passato King Alone With You e poi quello del presente invece Samurai J, Flamenco Paranoia, i due pezzi che portano in pratica alla parola fine dell'appuntamento di oggi di All Stars che torna sabato prossimo. Mi raccomando, non perdetelo tra le 5 e le 6 del pomeriggio. Io vi aspetto anche questa sera ore 22 per la nostra classifica dance ufficiale, cioè i fortissimi. Ancora buon sabato e ancora buon Ferragosto a tutti, grazie a Jimbo per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Da sabato pomeriggio a quest'ora è botta da 90 su Radio Company, quindi tuffiamoci in quelle che sono le vibes degli anni 90. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello, c'è DJ Nick alla console e partiamo veramente alla grande con Ride All Time, un progetto tutto italiano che avrebbe un successo davvero mondiale. Saltiamo anche Catherine con i Black Box. Stefano Secchi con la voce di Orlando Johnson, ricordando l'estate degli anni 90 con ASIA e poi altro grande pezzo, un po' un grande classico della musica house, Robin S, la sua Show Me Love.

0: Botta 90 su 90 che Robin S, grande pezzo con Show Me Love. Stefano Secchi, Orlando Johnson con S.A.A. I Black Box in apertura con Ride On Time. Non l'abbiamo ancora detto, lo dico adesso. Pump up the volume, alzate come sempre il volume della radio, perché tra un po' noi torniamo insieme al DJ e produttore Franco Moiraghi.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: bello, c'è Botta 90 che suona il sabato sera ormai qui su Radio Company. Salve a tutti, bestioline, bestioline ascolto, salve anche DJ Nick. Ripartiamo alla grande con Feel My Body, lui è Franco Moiraghi e poi Bob Marley, quella che è uno dei tanti remix però tra i più riusciti secondo noi di Falling in Out of Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Jamaica Sound, ritrasformato in versione dance, Falling in Out of Love di Bob Marley, il nostro botta da 90, ed ora lui, le mani senza una cella vanno a tempo con Alex Castelli, Enjoy, e gli Stardust Music, Sound Better With You.

0: base presa poi anche a prestito di un remix molto famoso di Madonna. Questa era Music Sound Better With You. Ci fermiamo? Abbiamo parlato di Madonna? Ma guarda caso, tra un po' ce la ritroviamo con la nostra bella playlist, la ascolteremo con un grande pezzo. Quindi rimanete su Radio Company perché Botta da 90 torna tra pochi minuti.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: questa sera su Radio Company, come sempre da un po' di tempo a questa parte, con Mauro Tonello in questo istante che vi parla, c'è cioè DJ Rick alla console, preannunciata Mr. Mazzona con Music e poi pezzo davvero potente per i Fade Ray, God is a DJ.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

grande pezzo, veramente abbiamo fatto il viaggione, come dico sempre, con il Gollis DJ per i Fadeless, ma non ci facciamo mancare praticamente nulla in questa grande puntatona di Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick. In arrivo anche il Rhythm is a Dancer per Snap e poi Tag and Tonic, Pop Up the Jam.

0: The Jam, il nostro Botta 90. Ci prendiamo ancora una piccolissima pausa, tra un po' gli ultimi due di questa nostra edizione del sabato.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Grande emozione per risentire questa Game Love di DJ Dado con la voce di Michelle Wicks a chiudere questa puntatona di Botta da 90 del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, ci risentiamo quando? Beh, molto semplice, ci sentiamo praticamente nella versione short di domenica, oppure se volete ci sentiamo ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 6, il sabato alle 7, oppure ancora ci trovate nei vari podcast, in quelli di Radio Company, ovvero sia le nostre applicazioni, oppure su Strimmo. Ho già salutato, lo rifaccio, risaluto da Mauro Tonello tutto, ci sentiamo molto presto, grazie DJ Nick.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 70-80.
11: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Si ritorna insieme dopo la pausa, ancora una volta un buon Ferragosto, un buon weekend al popolo di Radio Company. Abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare. Iniziamo con Jovanotti e Alfa, Buon Vento il titolo del pezzo che stiamo per sentire. Alfa e Jovanotti che hanno collaborato insieme in quest'estate, tutti e due sono in giro per il loro tour con problemi per qualcuno, un altro che sta andando alla grandissima, e per una volta infatti vi parliamo proprio di Alfa. Il cantautore genovese tra l'altro ha confermato l'arrivo di materiale inedito durante i suoi live che confluirà in un nuovo progetto discografico, come intuibile, prossimamente. Le tappe sono: stasera sarà a Cesenatico allo Stadio Comunale, poi il 17 di agosto Ciro Marina per quanto riguarda il suo tour, 30 di agosto Monte Silvano e siamo a Pescara, il 23 settembre c'è grande attesa per quello che è l'appuntamento a Verona, all'Arena di Verona, già sold out, poi il 16 di ottobre la sua città, a Genova, un altro degli appuntamenti di questo 2026 per Alfa. Ce l'ho

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Clara e San Giovanni con Le ragazze, pezzo che sta funzionando e non poco in quest'estate 2026. Ci fa piacere averlo risentito, un po' perché ha confermato il successo di Clara, che tra l'altro è impegnata un po' nel suo summer tour con diverse tappe, a seconda di quelli che sono i festival, va in giro un po' per tutta la penisola. Ricordiamo tra l'altro prossimi appuntamenti la vedranno a Riccione il 21 di agosto, così come sembra che sia impegnata in altre date in giro per l'Italia. Il fatto che ci fa piacere per quello, insomma, confermiamo anche il ritorno di San Giovanni, che aveva attraversato un momento difficile, aveva parlato ai propri fan tramite YouTube e anche sul suo profilo, e poi dopo aver mostrato il tatuaggio, diciamo, si è dedicato a qualcosa di nuovo come questo singolo, e siamo sicuri che prossimamente arriverà altra musica anche per il San Gio che abbiamo sentito all'interno del One Love One Live.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: su Radio Company. One love, one live.
1: Un buon Ferragosto, un buon sabato al popolo di Radio Company. Sì, questo è il One Love One Live Weekend Edition. Nell'appuntamento del 15 di agosto con me Stefano Conte abbiamo altra musica da farvi ascoltare. Incominceremo la sequenza insieme a Sombr con la sua My Body Isn't Ready, il nuovo singolo che vi stiamo proponendo da un po' di giorni. Tra l'altro Sombr, di cui vi abbiamo parlato ampiamente, visto che è diventato amico di Taylor Swift, lo è un po' da diverso tempo, visto che è stato invitato anche al matrimonio, ma sembra che ormai la sua ascesa come personaggio anche nel mondo di Hollywood sia sempre più importante, perché infatti è stato avvistato al Power of Yacht Hollywood di Variety, al Four Seasons Hotel praticamente di Los Angeles a Beverly Hills. Che cosa è successo? L'evento annuale celebra gli attori emergenti, i musicisti, i creatori e i talenti del settore più influenti di Hollywood, riconoscendo loro successo e l'impatto dell'industria dell'intrattenimento. Quindi questo conferma che insomma Sombr è veramente uno dei personaggi in ascesa, cantante che noi andiamo ad ascoltare appunto con la sua My Body Isn't Ready.

0: Company, One Love, One Live.
1: Per chi temeva che il periodo d'oro del reggaeton fosse finito, beh, sembra che J Balvin insieme a W Sound e a questa Godzilla non si voglia assolutamente fermare. No, lo dico non tanto per il singolo in sé, che magari è un altro dei tanti successi che ci ha riproposto in questo 2026, considerando che poi J Balvin è stato protagonista del nuovo inno dei mondiali di calcio che si chiama Jump insieme a Coca-Cola, poi aveva chiuso il tour colombiano, ricordiamo, con qualcosa come 260.000 spettatori in 8 città, un tour che è andato alla grandissima, ma è stato anche protagonista come headliner del Sueños Festival a Chicago. Tutto questo per confermare il successo appunto della musica reggaeton, ma non contento perché si è dedicato anche ad altro, cioè nel senso che ha sorpreso i suoi fan con una collaborazione di merchandising a tema con la celebre serie TV The Walking Dead, che insomma credo non abbia bisogno di presentazioni, ma per non rinunciare a qualcosa ha pure cantato insieme a Bad Bunny in qualche concerto. Ha fatto infatti parlare di sé per alcune esibizioni e momenti condivisi sul palco con l'amico e collega Bad Bunny, insomma vanno molto molto d'accordo. L'abbiamo riascoltato all'interno del One Love One Live in questo weekend, in questo Ferragosto. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme.

0: Dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
0: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
0: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
2: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: E sulle note di questo pezzo siamo arrivati in chiusura anche in questo giorno di Ferragosto, anche in questo sabato sera. Un saluto ancora a tutti voi che ci avete seguito, che ci avete ascoltato mentre lavoravate, perché bene sì, c'è gente che non si ferma anche a Ferragosto, e quindi un abbraccio e un saluto a chi ce l'ha fatto sapere tramite WhatsApp. Grazie anche a quelli che invece ci hanno seguito perché magari si stanno spostando e comunque in questa giornata sono con noi e resteranno con noi. Continuate infatti ad ascoltare Radio Company, visto che abbiamo altrettanti successi da farvi ascoltare. Un grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte. Ci ritroviamo già domani dalle 18 alle 19, sempre con il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. Ancora buon Ferragosto a tutti, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Are you ready? Get this one time.
3: Radio Company Music Machine. Ed è con Music Machine che apriamo questo appuntamento di Company Maximum. Fino alle 22 stiamo insieme in sostituzione di Tanitia Ferrari, che salutiamo, che tornerà ovviamente, una delle più belle voci della radiofonia italiana che possiamo avere qui su Radio Company, che abbiamo da tantissimi anni, ritornerà ovviamente da settembre. Ciao, buonasera, benvenuti, sono Enrico Sisma in questo Ferragosto, caldo, caldo, caldo Ferragosto. Vi ricordo che stasera vi aspettiamo numerosi in Prato della Valle a Padova per festeggiare assieme. Ma nel frattempo, amici, se siete a cena oppure state facendo l'aperitivo, lo state terminando, siete in giro, c'è Music Machine. Si parte con Pitbull, Daddy Yankee e Natti Natasha. Are you ready? Get this one time. Go! Radio Company Music Machine.

0: Music Machine.
1: Chester Sister che chiudono questo appuntamento di Music Machine per questo sabato sera. Eccoci qui, le Chester Sister ormai non più soltanto un ritorno nostalgico. Dopo essersi rimesse insieme nel 2025 dopo 12 anni di stop, la band ha deciso di continuare anche per tutta l'estate 2026. Proprio in questi giorni sono nel pieno della stagione del Festival Britannici. Dal 12 al 16 agosto sono annunciati a Boomtown, poi a fine mese arriveranno a Victorious Festival e a Glasgow. La particolarità è che questa nuova versione degli Chester Sister è un trio, non più quindi con la cantante che ha scelto di non partecipare alla reunion, e il gruppo ha spiegato di non volerla sostituire con una nuova cantante perché per loro rimane comunque parte dell'identità della band. Così hanno dovuto praticamente ripensare lo spettacolo dal vivo. Le abbiamo appena ascoltate con uno dei loro più grandi successi.
2: Are you ready? Get this one time. Go!
0: Radio Company Music Machine.
3: Radio Company Live Tour.

0: ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action. Approda a Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Company Maximum di sabato sera. Ciao, sono Enrico Sisma, questa è Radio Company Moving to the Sun. Perché vi sto dicendo questo titolo? Perché è una canzone che ormai ci sta sfracassando, ma in senso buono. In questa estate la stiamo ascoltando, sta impazzando dappertutto, non solo in radio ma anche nei club, perché è molto molto ballabile oltre che ascoltabile. Non è più semplicemente uno dei tanti pezzi dance dell'estate. Il brano di Hugel con Ultranate ha fatto una cosa interessante nelle classifiche britanniche, per esempio. Invece di partire fortissimo e poi scendere, ha continuato a crescere settimana dopo settimana. Pensate che a fine giugno era entrata nella top 100 inglese nella posizione 85, il 30 luglio era già arrivata alla numero 11. Nella classifica dance è arrivata alla numero 3 e nelle vendite dei singoli anche alla numero 1. Dentro poi c'è una voce che per la house è praticamente storia. Ultranate è quella di Free, uno dei grandi indie dance degli anni 90, e forse è proprio per questo che insomma il pezzo di Hugel ha spaccato così tanto, perché prende una voce immediatamente riconoscibile per chi ha vissuto la dance di quegli anni e la porta dentro una produzione completamente contemporanea. Ed eccola qui, Hugel con Moving to the Sun.

0: Radio Company.
1: Maximum. Abbiamo appena ascoltato Another con 54 Ultra, Talk to You, che è un pezzo particolare, nato durante una sessione in uno studio dello stato di New York con 54 Ultra, appunto, progetto del musicista John Anthony Rodriguez, che porta nel brano non soltanto la voce ma anche la chitarra. Il risultato infatti è particolare, house sì, ma con chitarre funk, synth quasi disco anni 70 e 80 e quella voce molto riverberata che dà al pezzo un po' di aria nostalgica. La cosa curiosa è che la formula ha funzionato anche fuori dai club. Talk to You è arrivata alla numero uno delle classifiche mondiali warm delle radio dance e ci è rimasta per diverse settimane. E non solo, perché l'abbiamo ritrovata anche qui su Radio Company.
0: Company.
2: Massimo! Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

TNF molto sugo con Stay ci ha regalato un momento nostalgia, siamo tornati nel passato ma parliamo invece di presente con nuove produzioni, sempre sul pezzo noi di Radio Company, e una delle collaborazioni italiane più strane dell'estate rimane Cattive Abitudini. Mace ha messo nella stessa canzone Salmo e Colapesce, cioè due artisti che arrivano da universi quasi opposti, e infatti il pezzo è stato costruito proprio per sfruttare questo contrasto. Mace mette sotto un groove ipnotico, chitarre e influenze French Touch, alla batteria pensate c'è addirittura Derrick McKenzie dei Jamiroquai. Sopra Salmo rappresenta la parte più istintiva e caotica, mentre con la pesce trasforma tutto in un ritornello molto più melodico. Il tema sono proprio le cattive abitudini, quelle cose che sappiamo farci del male ma nelle quali continuiamo a ricadere. Il brano era stato presentato quasi di nascosto il 30 aprile durante il sold out di Mace al Forum di Milano prima dell'uscita ufficiale del 15 maggio. È quindi un pezzo molto estivo ma praticamente l'opposto della classica canzone da spiaggia. Ed eccolo qui, Colapesce, Mace e Salmo con Cattive Abitudini.

0: Madonna Condensateria, dopo decenni in cui i fan hanno fantasticato su una collaborazione, ragazzi, Madonna e Kylie Minogue hanno finalmente pubblicato insieme un brano ufficiale. Il 7 agosto è uscito Love Sensation, estratto dall'album Confession 2 di Madonna. La collaborazione è stata svelata pochi giorni prima ad Amsterdam durante il World Pride. Kylie è comparsa a sorpresa sul palco del Club Confessions di Madonna e le due hanno cantato insieme anche Sorry. La cosa quasi assurda è che due delle più grandi icone dance pop degli ultimi 40 anni avevano condiviso il palco, ma non avevano mai pubblicato un vero duetto. Il primo incontro live era arrivato solamente nel 2024 durante il Celebration Tour a Los Angeles. Adesso invece il pezzo esiste davvero, ragazzi, e sicuramente potremo apprezzarlo nei prossimi mesi.
1: Company.
2: Massimo Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli.

0: Bari. Ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Summer Funk va a chiudere così la prima ora di Company Maximum. Ancora buon sabato di Ferragosto, amici. Rimane ancora un'altra ora da passare assieme fino alle 22.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Come si dice in spagnolo?
4: Bocadillo.
3: E in francese?
4: Colation.
3: In portoghese?
4: Longi.
3: Cinese?
4: Ciao, ci.
3: Vabbè, se non si era capito, snack.
4: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
3: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
4: Dalle 11 alle 13.
3: Su Radio Company.
2: Radio Company, snack.

0: Radio Company.
1: Radio Company Maximum, questa è Radio Company, ovviamente insieme fino alle 22. Se siete in giro, ci state ascoltando e non sapete che cosa fare, mi raccomando, noi vi aspettiamo in Prato della Valle a Padova per festeggiare il Ferragosto insieme. Ma se stasera proprio non ci riuscite, sappiate che domani siamo in Piazza Cardi ad Asiago. Ebbene sì, un pochino al fresco, quindi eventualmente vi potete gustare la domenica di Ferragosto proprio ad Asiago. Vi aspettiamo lì.
0: Company. Company.
2: Maximum. Spot.
3: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Radio Company Maximum, qui su Radio Company, io sono Enrico Sisma e attenzione perché parliamo di una ventenne che stanno già chiamando la nuova Adele. Ha 20 anni, è britannica e il 3 luglio ha pubblicato il suo primo album Visitor. Nel giro di pochissimo tempo è passata dai video online a essere indicata come una delle nuove grandi voci inglesi. Il suono però è quasi anti 2026. Pianoforte, strumenti veri, soul, ballad e riferimenti che vanno da Sinatra alle girl group degli anni 70. Lei stessa ha raccontato che preferisce registrare performance complete e non ama l'idea di perfezionare tutto artificialmente. E c'è un dettaglio incredibile proprio sulla sua voce: quella raucedine che oggi è diventata il suo marchio è legata anche alla presenza di noduli alle corde vocali. Prima della diagnosi le capitava di perdere completamente la voce, oggi deve gestirla con molta attenzione e prima o dopo alcuni concerti può arrivare a passare giorni parlando pochissimo o per niente. Paradossalmente però ha raccontato di amare proprio la particolare texture che questa condizione dà al suo timbro. Il salto di dimensione è già evidente, è stato annunciato il My House Tour che attraverserà Nord America, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito ed Europa. Stiamo parlando di Sienna Spyro e questa è Material Lover.

0: Company. Massimo!
1: Hanno bisogno di presentazioni? Certo che no, sono i Pinguini Tattici Nucleari che si erano presi una pausa, visto che il cantante Riccardo Zanotti ha avuto anche un figlio, ma non ce la fanno a stare distanti dallo studio, ragazzi. Infatti ci hanno prodotto questa Sorry, scusa lo sento, che fa parte insomma della colonna sonora del 2026. E vi consiglio una cosa, ragazzi, visto che proprio lui, Riccardo Zanotti, fa un cameo all'interno di Cena di classe di Francesco Mandelli, vi consiglio di andarlo a vedere. Certo, anche le colonne sonore sono dei Pinguini Tattici Nucleari, per la maggior parte. Comunque vi dico, interessantissimo film, molto bello, mi ha quasi commosso, è piuttosto nostalgico. Bravo Francesco Mandelli, si chiama Cena di classe, lo trovate su Prime Video.

0: divertimento in Italia ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

L'ultima mezz'ora di Company Maximum assieme a me, che sono Enrico Sisma. Ancora buon sabato di Ferragosto, amici e amiche. Noi vi aspettiamo in tutte le piazze, perché questa sera e domani sera festeggiamo assieme, ma vi ricordiamo che non siamo presenti solo in questo fine settimana, anzi tante sono le feste che ci fanno girare le piazze d'Italia, quindi seguite gli account di Radio Company sia su Instagram che su Facebook che su TikTok per capire dove saremo, perché oltre a vedere le nostre brutte facce potreste riuscire ad accaparrarvi qualche gadget.

0: i rumors di Company Maximum.
1: Nuova fiamma per Shawn Mendes, che pare che assieme a Bruna Marquezine non si nascondano più. Dopo mesi di indiscrezioni, Mendes ha praticamente ufficializzato la relazione con l'attrice brasiliana attraverso un messaggio pubblico per il suo compleanno, raccontando quanto abbia cambiato positivamente la sua vita. Beh, siamo molto contenti per Shawn Mendes. Comunque lui non avrebbe problemi sicuramente a trovare altre nuove fiamme. In ogni caso, i due venivano avvistati insieme già nel 2025. Lei è molto famosa in Brasile, ha recitato anche in Blue Beetle ed è stata per anni la fidanzata di Neymar.
0: I rumors dicono

0: Radio Company.
1: Ma noi siamo fuoco, capitolo 2. Attenzione, non è uno spettacolo circense, ma è proprio uno spettacolo che ha portato in vita Annalisa nel 2026, nuova versione dello spettacolo nei Palasport che continua con gli appuntamenti estivi. Tra le date segnate c'è anche Olbia il 15 agosto, proprio questa sera. Un altro dato che fotografa bene il momento che sta vivendo è Esibizionista. A giugno il suo fan club ufficiale ha annunciato il disco di platino, indicando oltre 200.000 copie. È interessante soprattutto perché ormai Annalisa non sta più vivendo il successo di un singolo isolato, è entrata in una fase in cui ogni nuovo brano arriva dopo una catena di hit e quindi la vera sfida è riuscire a mantenere quella continuità. Beh, devo dire che ultimamente, insomma, tutte le estati sono caratterizzate dalla sua voce. Annalisa, molto brava.
2: Radio Company Maximo.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Piaga Businessman chiude così l'appuntamento di Company Maximum. Io vi auguro un buon sabato sera e un buon weekend. Noi ci sentiamo lunedì puntuali con la Family dalle 6:30. Un abbraccio da Enrico Sisma, è tutto, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ, Andrea Rossini. Fortissimi, every Saturday night.
4: Ed è un sabato speciale, particolare, perché corrisponde al 15 di agosto 2026, puntata di Ferragosto dei Fortissimi, la nostra classifica dance ufficiale. Essendo Ferragosto, noi siamo praticamente in costume ciabatte e tra le altre cose, alla fine della puntata noi andremo fuori in parcheggio a giocare con i gavettoni. Si usa ancora? No, mi sa che lo facevamo noi quando usavamo veramente i pantaloni corti. Benvenuti qui a Radio Company nei Fortissimi, salve a tutti da Stefano Ferrari.
5: Salve, Rossini.
4: Salve anche da Andrea Rossini, che si occuperà della regia ovviamente nei prossimi minuti, nelle prossime due ore se vogliamo essere precisi, quelle che ci serviranno per scoprire i 40 pezzi da ballare più forti della settimana, anche le 4 nuove entrate e attenzione, la nuova numero 1 della nostra classifica, che intanto è pronta a partire. Numero 40, Fezo, Dub Dogs e Zyke.

Fingers, 5 posizioni in meno oggi per questo pezzo che si intitola Chica. Vi ho detto che oggi ci sarà una nuova numero 1 dopo addirittura 4 settimane trascorse in vetta per il pezzo di Ugel, Ismael, Angel

La versione originale dei The Mamas and Papas arrivava proprio negli anni della musica psichedelica, California Dreaming. Quattro posizioni in meno per Benny Benassi e Dua Light, che oggi scendono alla posizione numero 37 dei fortissimi. Attenzione, perché alla numero 36 andiamo a scoprire, a conoscere la prima delle quattro nuove entrate di questa settimana. È Mütter, Romina Des, remix di Adam Beyer per Fascination.

Siamo soltanto all'inizio della nostra classifica, siamo alla posizione numero 35 in discesa di 6, Nick Curley, il pezzo si intitola Tempo, è un pezzo che diciamo che ha lasciato il tempo che ha trovato nella nostra classifica, ci stava la battutona, pezzo che fondamentalmente passerà purtroppo inosservato. Alla posizione numero 34 invece in discesa di 8 posizioni, un pezzo che è stato anche all'interno della top 10 della nostra chart, Star Sailor, Offenbach, 4 to the floor.

0: Questa è Radio Company, stanno suonando come del resto suonano tutti il sabato dalle 22 alla mezzanotte, 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Posizione numero 33 in discesa di 12, Christian Marchi insieme a Solea. Il pezzo è Summer is Magic. Attenzione perché invece alla 32 andiamo a scoprire la seconda delle quattro nuove entrate di questa settimana, originale del 1988. Inner City, Simone Zino, questa è Good Life.
1: Número 32.

0: Numero 31, Frankie Romano e Super Mini, meno 3 con Celebration, i grandi suoni dell'indimenticato, indimenticabile Claudio Coccoluto, nei fortissimi che ripartono tra poco, ovviamente dalla posizione 30. We'll be back soon on Radio Company.
1: Spot. Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Puntata di Ferragosto dei Fortissimi, ben trovati, benvenuti qui a Radio Company, pronti a ripartire dalla posizione numero 30, new entry di 7 giorni fa, in salita di 5 posti, remix di Ann Brooks, Lenny Roccos per DJ Lora, questa è Shine.

Da quello che è stato un grande successo estivo, così a naso vado 2007 più o meno, DJ Tamisha, Move Your Feet, meno 2 nei fortissimi alla 29 questa settimana. Attenzione perché sta per arrivare proprio adesso la numero 28, eccola qua. Attenzione perché è la terza delle 4 nuove entrate di questo sabato, da un grande successo dei Talking Heads. Il progetto si intitola Black Child ed esattamente come l'originale il titolo è Psycho Killer. Let's get sick.

questo progetto che tra l'altro è stato anche alla posizione numero uno della nostra classifica abbondantemente prima dell'arrivo dell'estate 2026. Oggi perdono 3 posti, scendono alla 27 The Flirt and Beltran, che in ogni caso stanno ancora alla 27, significa che comunque il pezzo, il segno l'ha lasciato nella nostra classifica. Posizione 26, in discesa di 8, Mr. Sam Francisco, Gara Habit.

ha dominato i dance floor di tutto il mondo nella prima parte dell'estate 2026, ex numero 1 ovviamente, Another 54 altra meno 2 con Talk to You alla 25 dei fortissimi, che sono sempre disponibili al nostro sito .radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. New entry di 7 giorni fa alla 24, Paul Johnson, Noizu e Get

dalla 19 alla 23, quindi meno 4 questa settimana per Justin Bieber, nuova versione per Beauty and Beat, pezzo che risale a 11 anni fa, che è ritornato virale, l'abbiamo detto più volte, proprio in questa estate 2026, grazie ovviamente al Tam Tam sui social. Versione unofficial di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, che salutiamo. Altra nuova entrata di sabato scorso, più 8 alla 22, progetto D.O.D. Easy Bizu, si intitola Careful.

0: È sempre complicato mettersi di fronte a questa pietra miliare della musica house dei Masters at Work, che mantiene il titolo che è Work. Loro sono Pupa Nasty, James Hype, Denise Belfon alla 21 dei Fortissimi, che ripartono tra poco.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Radio Company introduce Fortissimi, the dance hit, the voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Ricominciano i Fortissimi qui a Radio Company con la posizione numero 20, che coincide con la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. In realtà è un progetto che in un'altra versione stava per uscire dalla nostra chart, rientra dalla porta di servizio con una nuova. Prospa, Cloni, Free Your Mind.

fortissimi in discesa di 8 oggi. Ci sono David Guetta, che è presente nella nostra classifica con altri 2/3 singoli, insieme a lui French Montana, Eagle, Aidan Martin. Il pezzo si intitola Shine. Andiamo alla 18 invece e torniamo in Italia. Italian Sound alla 18, anche se perde una posizione. Niente di che. Nari, Gianni Morri,

0: per Topic Becky G alla 17 dei fortissimi. Ricordo, classifica che è sempre disponibile al nostro sito
1: www.radiocom.
0: Fai anche il punto adesso. Radiocompany.com. Vabbè, c'è cioè, sempre roba in più, è sempre ben accetta. Oppure dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive Streamo. Alla posizione numero 16, un pezzo che non si muove, rimane esattamente dove era la scorsa settimana. Revival House Project, Annelisa La Mola, questa è Music in Me.

alla posizione numero 15 della nostra classifica. L'abbiamo nominato prima, il signor David Guetta, in questo caso con Morten, che è quel personaggio che quando fa i pezzi con David Guetta normalmente ci regala dei pezzi molto molto violenti. Più 7 per La Revolution. Alla 14 un pezzo invece che perde 8 posti rispetto a 7 giorni fa, esce dalla top 10 il progetto firmato da Samuele Sartini, Rochelle

numero 20, oggi sta al 13, fate voi il calcolo. Il progetto che vede insieme Swedish House Mafia e Licky Lee, proprio lei, quella di I Follow Rivers, Happiness Is So Sad, il titolo di questo pezzo che già dalla prossima settimana potrebbe stare all'interno della top 10 dei fortissimi, che alla 12 in salita di 3 invece vi presentano Benny Benassi, Matt Sassari, Dani, Every Single Day.

0: Posizione numero 11 questa settimana per DJ Yuri J, la sua versione di Jamaican Bam Bam guadagna 3 posti e sale dunque alla 11, alle soglie della nostra top 10, dove entreremo ufficialmente tra poco.
1: We'll be back soon on Radio Company. Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confine 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: company introduce Fortissimi, the dance hit, The Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: È la classifica dance ufficiale di Radio Company del giorno 15 agosto 2026. Buon Ferragosto, buone ferie, buone vacanze a tutti. Ripartiamo dalla posizione numero 10, ex numero 1, due posti in meno oggi per The Bossa, Magnetic.

versione unofficial, leggermente riveduta e corretta da 8-1 and Balzanelli di Die Die per lei Shakira insieme ai Burn Boy. Meno 4 oggi alla posizione numero 9 della nostra classifica ufficiale, siamo all'interno della top 10, ci stiamo avvicinando a quella che, lo ricordo ancora una volta, sarà la nuova numero 1 della

Flamenco Paranoia per Samurai J, meno 4, quindi dalla 3 alla 7 sfuma la possibilità per Samurai J di andare in vetta alla nostra classifica. Tra l'altro, se non sbaglio, lui si è portato a casa anche una posizione numero 2 nella nostra chart. Niente male, niente male, niente male. Andiamo alla posizione numero 6 per celebrare un grande successo della prima metà degli anni 90, sicuramente molto ironico all'epoca. Short Dick Man, più 4 oggi per Akami Alex Effe.

Posizione numero 5 in classifica per Woman, guadagna 4 posti il progetto di Peggy Goo, che abbiamo visto qualche settimana fa, un mesetto fa, ospitare in console il nostro tennista Matteo Berrettini. I gossip dicevano ci fosse qualcosa fra di loro, poi non se n'è saputo più niente, chissà cosa stanno combinando. Con lei anche Ayra Starr, mentre stiamo già suonando la posizione numero 4, in salita di 3.

0: Posizione 3, Axwell and Bon, Whatever Turns You On. Anche poeta. Meno 1 questa settimana, quindi anche per il progetto Axwell sfuma la possibilità di andare alla numero 1, che è nuova oggi, perché vi stiamo suonando la posizione numero 2, che vede proprio qui la vetta di 7 giorni fa. Dopo 4 settimane alla numero 1 vanno alla 2 Ultranate, Hugel e Ismael Angel.
1: Number 2.

pezzo di Another 54 Ultra è stato sicuramente il disco dell'estate, della prima metà dell'estate 2026. Nella seconda metà hanno dominato sicuramente loro, almeno fino a questo punto. Ultranate, Ugel, Ismael, Ankel, Moving to the Sun. Attenzione, perché arriva la nuova numero uno della nostra classifica, una vetta che fa tornare i fortissimi a parlare italiano per la vetta. In salita di tre posti, nuova number one, Anna, ovviamente questa è White Girl.

0: Altra estate e altro grande successo per Anna, che va alla numero uno con la versione unofficial di White Girl Wasted, guadagnando 3 posti. Guadagna così anche la vetta della nostra classifica per la prima volta in questo 2026, anche se c'è già stata parecchio nel corso del 2025, ma il passato è passato. Guardando invece al futuro, noi ci ritroviamo qui la prossima settimana, sabato prossimo, sempre tra le 22 e la mezzanotte, con i 40 pezzi da ballare più forti della settimana nei fortissimi. Buonanotte Andrea Rossini.
1: Buonanotte Ferrarino.
0: Buonanotte anche a voi, mi raccomando, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: This is me. The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
0: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
0: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
0: alle
4: 20.
0: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
3: e zero discussioni.
5: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
6: Con Mauro Tonello ritorna il nostro Energia 90, The Radio Show. La notte vola sulla musica degli anni 90 con appunto il sottoscritto di Genica la console. Partiamo alla grande con Ablame Luna del 98 su etichetta No Colors di Basic Connection.
5: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Andiamo con Naive.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia.
0: Comando Tonello, c'è Energia 90 che suona. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marchiati anni 90, il venerdì e poi sabato notte in versione rewind con DJ Console, con Comando Tonello appunto che vi sta parlando, e lei ora deve sentire con Looking for Happiness su etichetta VCU.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: con Under Fish. Ci fermiamo, tra po' torniamo con lei, l'inossidabile c'è.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show.
0: Questa è Radio Company, il viaggio notturno attraverso i successi marcati anni 90 continua con Mauro Tonello, c'è la nostra ingegneria alla console, Dora Believe, la voce quella di Cher del 98 su etichetta Wear.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Adesso su You Spin Me Around su Nightlight.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: E da Mimmo Marelli a chiudere questa terza parte di Energia 90. Tra un po' i Tubados on the fourth floor.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, the radio show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Music, music, music, music. Oh, Mr. DJ. Botta da 90 con Mauro Tonello e

0: Il suono, quello di Energia 90 con Mauro Tonello, suona questa notte. Grande musica anni 90 come sempre, venerdì e poi sabato questo è Rewind, i Two Brothers on the Fourth Floor, da sentire con Dreams 94 su Zix Music.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Il pezzo per Ruff by Picotto con Ocean Whisper del 96 su Media Records.

0: E dove sta Freddu a chiudere questo lungo viaggio attraverso i successi marcati anni 90 di Energia90.com. Mauro Tonello e DJ Nick, l'appuntamento è al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.